0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e

0: benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Natale è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Cazzi hai, animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
0: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà nelle prossime ore, tra questa sera e la prossima mattina, qualche temporale sparso anche in pianura al nord. Domani ritroveremo un po' di variabilità sempre sulle regioni settentrionali, con nuovi temporali sparsi sulle Alpi, specie centro-orientali, ma anche su gran parte della dorsale appenninica. Più asciutto e soleggiato sulle zone costiere, con qualche grado in meno al nord e sul versante adriatico, punte ancora di 37-38 gradi sui settori tirrenici. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: vivi l'estate.
1: Estate!
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
7: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: siamo pronti per il meteo di questo sabato, i prossimi giorni, appunto, come sarà il tempo. Iniziamo da questo weekend e quindi subito sentiamo il servizio di Trebi Meteo per capire appunto le previsioni per questa giornata.
1: Un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà nelle prossime ore, tra questa sera e la prossima mattina, qualche temporale sparso anche in pianura al nord. Domani ritroveremo un po' di variabilità sempre sulle regioni settentrionali, con nuovi temporali sparsi sulle Alpi, specie centro-orientali, ma anche su gran parte della dorsale appenninica. Più asciutto e soleggiato sulle zone costiere, con qualche grado in meno al nord sul versante adriatico, punte ancora di 37-38 gradi sui settori tirrenici. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Sono 2 minuti dopo le 5, per quanto mi riguarda invece si inizia qui questa nuova giornata insieme su RDS, la radio 100%, grandi successi, vi porto fino alle 9, un saluto a tutti, buongiorno da Corrado Trisoglio, voglio salutare anche Giulio Caproni che fedelmente, spero, mi seguirà da qui a quest'ora. Iniziamo subito con una rubrichina, cioè il primo messaggio che manderete questa mattina a chi vogliamo saperlo, al 388-22-38822, intanto noi partiamo subito con un grande successo che ci dà anche l'occasione di ricordare l'estate addirittura del 2009. Questa è Paparazzi, Lady Gaga.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: domenica.
1: Grande Corrado, buongiorno. Edizione mattiniera questa settimana.
2: Eh sì. Finito così, ecco lo spirito questo, insomma, vi stavo chiedendo poco fa, quando abbiamo iniziato, a chi mandate il primo messaggio della giornata, a quest'ora, insomma, alle 5 e 9 di sabato mattina, è anche un po' complicato. 388-22-38822, magari il primo messaggio l'avete mandato alla vostra ex, perché si torna a parlare durante il mese di agosto della teoria di agosto, secondo cui a quanto pare si ripalesa gli ex o l'ex. Questo è il mese in cui le fidanzate o i fidanzati, magari anche gli ex mariti e le ex mogli, ritornano. A volte ritornano, come si suol dire, ma se succede sempre nel mese di agosto. Non so se avete mai sperimentato questa August Theory. Non si tratta, diciamo, di un'espressione che trova posto nei manuali di psicologia, non c'è niente di scientifico nel vero senso della parola in questa teoria di agosto, ma le esperienze raccolte sul campo, sui social, sembrano avere tutte qualcosa in comune. Cioè agosto è il mese dei ritorni. Magari qualcuno non sa dove andare in vacanza, riprende l'agendina e dico: guarda qua, c'è questo numero che potrei chiamare del mio ex di 5 anni fa. Invece c'è anche la teoria del mese di giugno, che ci racconta come sia il mese perfetto per trovare l'amore e per fare nuovi incontri. Non so se potete testimoniare queste due teorie, se avete dei racconti da farci, siamo pronti ad accogliere naturalmente le vostre esperienze. E allora adesso sentiamo la musica, però sono le 5:11 in questo sabato mattina, andremo avanti fino alle 9 insieme, e adesso sentiamo una canzone, un grandissimo successo, che si chiama Your Love.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cazzi hai!

0: animo.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: tema a quest'ora è proprio questo, alle 5:17, my body isn't ready, cioè noi ci siamo fisicamente ma il nostro corpo però magari è da un'altra parte. Era Somber su RDS. Allora, il tema di questa prima ora è proprio il primo messaggio, a chi lo mandate? 388-22-388-22, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Corrado, sono Massimo dalla provincia di Verbania. Il mio primo messaggio solitamente al mattino è per mia moglie, perché ci capita spesso di fare il turno opposto. Io finisco di fare la notte quando faccio la guardia giurata, lei deve iniziare al mattino, quindi sveglia alle 5 perché poi alle 6 inizia in ospedale e quindi La tiro giù dal letto, quindi il primo messaggio è per lei.
0: Che salutiamo naturalmente.
1: Ciao, una buona giornata.
0: Grazie mille. È l'unico modo per incrociarsi, quindi, a questo punto, con un messaggio. Grazie al nostro amico. Poi voglio esprimere la mia massima solidarietà a Gabriele di Firenze, che ha mandato un messaggio con tanto di foto. Lui lavora, fa il panettiere e la foto recita 50 gradi. Ci scrive: sono mesi che con questo caldo lavoro a queste temperature. Ciao Gabriele, un abbraccio. Se volete raccontarci appunto a chi mandate il vostro primo messaggio della giornata, 388 22 388 22.

0: Omi, c'è anche Adele su RDS che potresti incontrare da qualche parte perché ha scelto l'Italia per le sue vacanze dell'estate 2026. Il primo messaggio, ce n'è un altro, eccolo qua.
1: Ciao Corrado, ma il primo messaggio, lavorando di notte molto spesso lo mando a qualche mio collega perché si dimentica di prepararmi la roba e quindi lo mando a quel paese.
0: Ecco.
1: Se non devo mandare al paese qualche collega, in un gruppo di amici.
0: Bene.
1: Chiamano l'uomo della sveglia che giustamente alzandomi a mezzanotte, loro si alzano alle 5, io alle 5 ho già mandato il buongiorno e la buonanotte a tutti.
0: Quindi il nostro amico svolge anche un ruolo sociale che salutiamo e ringraziamo. Torniamo tra poco, arriva puntuale come ogni ora la sequenza mixata.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi, lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: combo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 5:26, buongiorno, buon weekend. Dai che vi facciamo quattro regali, anzi ce n'è uno in particolare alla fine della di questa sequenza mixata, messa insieme da Francesco Cadente.
5: Se è un grande successo, suona su RDS.
6: Se è un grande successo, suona su RDS.
7: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
8: Achille Lauro.
9: Achille

0: Questa era Glorious, l'ultima canzone della sequenza mixata da Francesco Cadente, che salutiamo e ringraziamo. Andreas Johnson, di cui abbiamo perso le tracce, cantante svedese che è diventato popolare in tutto il mondo proprio con questa canzone. Allora, c'è un altro messaggio, il primo messaggio a chi lo mandate, sentiamo.
1: Buongiorno, il mio primo messaggio la mattina in genere è all'interno del gruppo delle colleghe di lavoro, rispondendo ad una di loro che dice non ho voglia, e io rispondo nemmeno io, e tutte si dice alla stessa maniera.
0: Sì.
1: Saluti,
0: allora,
1: Elisabetta da Firenze.
0: Ciao Elisabetta da Firenze, grazie mille. Anche io e Giulio Caproni ci siamo mandati un messaggio questa mattina, invece noi abbiamo voglia di stare con voi fino alle 9. Tra poco torniamo con altri successi qui su RDS.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua 295,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Siamo il paese delle sagre e se ne sono accorti anche all'estero. Ne parliamo tra poco su RDS.

importante che se ne sono accorti anche all'estero. Addirittura il Guardian ha deciso di fare una sorta di elenco di sagre da consigliare a tutti i turisti che appunto raggiungeranno il nostro paese per l'Italia. Sono proprio un punto fermo della nostra tradizione, nonostante gli anni che passano continuano ad attirare grandissime folle in tutte le stagioni, anche d'inverno e non solo d'estate. Qual è il motivo per cui piacciono tanto le sagre? Perché offrono bontà culinari in piazza, dando la possibilità di provare piatti più disparati mentre si assiste a spettacoli di ogni tipo. Quindi non sorprende che anche all'estero vengano considerate un'eccellenza, la cosa che nessuno avrebbe però mai immaginato che appunto il Guardian se ne occupasse, che oltre a celebrarle neanche selezionate alcune da non perdere. Quindi noi siamo qua per fare l'elenco delle sagre assolutamente da visitare durante l'estate. Anzi, se avete qualche suggerimento, siamo pronti naturalmente poi a girarlo a tutti gli altri ascoltatori. Quindi se avete una sagra carina, curiosa, per esempio io e Giulio poco fa abbiamo scoperto intanto la sagra degli Osei, che si tiene a Sacile ogni anno pensate dal 1274, poi c'è il famoso Palio delle Rane, ma la cosa incredibile che abbiamo scoperto è che c'è una sagra, una festa dei Serpari a Cocullo in provincia dell'Aquila. I devoti, quindi non è diciamo una sagra culinaria, però è un appuntamento oramai famoso da tanti anni, i devoti coprono la statua di San Domenico con decine di serpi vivi, non velenosi, che hanno catturato nei boschi, però poi non le mangiano, almeno spero che non finisca così, che questo non sia l'epilogo di questa sagra. Allora, tornando invece a bomba, se abbiamo ancora qualche istante sulle sagre che ci consiglia il Guardian, ce n'è una in particolare, è quella che per prima riesce a segnalare, è la sagra di Tufurese di Mancaversa in provincia di Lecce. Si tiene ogni anno metà agosto nella marina di Taviano e in dialetto salentino significa festa del contadino, e se andate lì salsiccia e la brace per tutti, carne di cavallo cucinata nel pomodoro e gnummareddi, si chiamano così, non so di che cosa sto parlando, anzi se avete un aiuto da darmi potete mandarmi un messaggio. Sono involtini di interiora di agnello che troverete appunto in questa sagra in Salento, in provincia di Lecce. Renegades, la musica continua, ci sono anche gli ex ambassadors su RDS.

0: Mai, tu cosa fai questa sera? Ma io questa sera andrò a dormire molto presto perché domani sono ancora qua alle 5 qui su RDS. Buongiorno a tutti. Allora parliamo di sagre, di feste estive, perché poco fa vi stavo raccontando che addirittura il Guardian si è accorto di questa tradizione italiana e quindi vi chiedevo qual è magari la festa, la sagra che volete così indicarci, consigliarci. Allora andiamo in Sardegna. Ecco qua,
1: Mario dalla Sardegna. La nostra non è una sagra, è una festa. È una festa enorme dove cuciniamo ben 40 quintali di carne e 7 quintali di minestra tutta in un giorno. Aperta a tutti, assolutamente gratuita, in quanto è il paese che si quota per fare questi festeggiamenti.
0: Ah, ecco. Grazie Mario, ma il nome della festa e della sagra, perché era la cosa che ci interessava di più, magari scrivicelo ancora in un altro messaggio, e anche a voi se avete delle sagre da segnalare, perché ce ne sono veramente anche di bizzarre qui in Italia, mandateci un bel messaggio al 38822 38822. Questi sono i Black Eyed Peas. Ritmo.

0: Ritmo. Extremo ritmo erano i Black Eyed Peas. Allora salutiamo il nostro amico Mario della Sardegna che ci decantava questa sagra, questa festa che si tiene, immagino, in questo periodo. Siamo riusciti anche a risalire al nome, si chiama Santa Reparata, quindi ci aspettano e quando vogliamo possiamo andare lì a mangiare qualche piatto. La minestra, 20 quintali di minestra tutta per noi. Torniamo tra poco.
1: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Sono le 6:04, buongiorno a tutti. Vedi che poi alla fine quelli del Guardian ci hanno visto giusto, lungo, perché stanno arrivando un sacco di messaggi che ci segnalano feste, sagre qua e là in giro per l'Italia. Però voglio salutare il nostro amico Giorgio che ci ha strappato un sorriso questa mattina indicandoci una festa che si tiene proprio in Salento durante il periodo di Ferragosto. È sempre pieno, non si trova mai un buco libero, però purtroppo dobbiamo omettere, diciamo, il nome di questa sagra a cui vorremmo partecipare io e Giulio molto volentieri. Ripartiamo subito con la musica dell'estate del 92.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Everybody Get Up and Dance, la grande Madonna che ha dedicato questa canzone a un locale storico di New York degli anni 80, se non ricordo male, tra l'80 e il 1986, Danceteria, che era anche il tempio di un famoso DJ, Mark Cummings, che poi è stato il produttore di Madonna proprio dei primi successi di Everybody, il primo successo appunto di questa grande cantante che è tornata, che ha chiuso la sequenza mixata proprio con questa canzone. Ci sono cose strane, succedono cose strane, la gente va anche un po' fuori per via di queste temperature. Lei però è lucidissima, ha 97 anni e tra poco voglio raccontarvi la sua storia su RDS.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. Estate. RDS.
2: Ascoltaci con la nostra app.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
7: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
8: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
9: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
10: Gare in tutta la regione,
9: impianti nuovi, migliaia di volontari.
10: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
0: Arzilla, questa 97enne che si stava annoiando e allora ha avuto un'idea brillante. Tra poco vi raccontiamo la sua storia qui su RDS. State qua.

0: Esatto.
1: Come un tuono è anche un po' la storia di questa signora, di questa arzilla 97enne inglese che si chiama Betty Bromage, che magari qualcuno di voi avrà anche già sentito nominare, perché non è da poco che fa queste imprese, anzi già da qualche anno, adesso ne ha 97 di anni, però a un certo punto a 87 anni si è svegliata una mattina: sai cosa c'è? Mi sto annoiando, mi devo inventare qualcosa per rendere la mia vita un po' più, diciamo, spumeggiante. E allora cosa ha fatto? Si dedica oramai con grande successo a questa attività, il wing walking. Sapete cos'è il wing walking? È, diciamo, un'attività nata negli anni 20 addirittura, perché vogliamo fare anche un po' di storia su questo percorso, negli anni 20 come esibizione acrobatica per stuntmen ed ex piloti di guerra. Il wing walking, appunto letteralmente camminata sull'ala, è una delle discipline di aviazione acrobatica più estreme del mondo. Consiste nel volare posizionati appunto all'esterno della carlinga in piedi sull'ala superiore di un biplano, assicurati semplicemente a un'imbracatura di sicurezza più o meno.

0: meno, sicurezza è un, insomma, mi sembra un eufemismo, ancorata a una rastrelliera metallica. Ecco, questo è quello che fa la signora in questione, vi dico ancora il suo nome, si chiama Betty Bromage, che ha stabilito a 97 anni suonati bisogna schiarirsi la voce perché di fronte a queste imprese ha stabilito il nuovo record, che tra l'altro è stato anche documentato, se ce la faccio, magari quest'aria condizionata mi sta abbattendo, ha stabilito questo record a 97 anni ed è entrata anche nel Guinness dei primati grazie a questa sua impresa sull'ala che ha portato a termine proprio qualche tempo fa. Complimenti alla signora Bromage, pensavamo fosse una vicenda legata al caldo torrido che magari fa andare un po' fuori le persone, invece evidentemente lei è molto lucida e lo è ancora alla tenera età di 97 anni. C'è una novità, si chiama Fireflies ed è il nuovo degli U2.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Me This Way, Commodores di Jimmy Somerville su RDS, che ha ripreso un grande classico della metà degli anni 70, alle 6:39. Molti di voi magari stanno partendo per qualche luogo dell'Asia orientale per le proprie vacanze. Ecco, vi do una bella informazione, tra poco vi racconto tutto su RDS.
1: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
2: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
0: Visto che abbiamo inaugurato con le sagre, diciamo, il tema gastronomico, ci rimaniamo anche nei prossimi minuti.

Talk to You, in effetti saremmo qua per questo, per parlarvi di cose anche interessanti, soprattutto se siete dei globetrotter e girerete il mondo durante le vacanze quest'estate. E in tema di cibo e di gastronomia ci sono delle cose molto interessanti da segnalare, soprattutto se andrete nei paesi orientali, ma non solo, perché sono qua per parlarvi di questo studio che hanno fatto, che riguarda proprio il cibo, anche lo street food, e che hanno fatto, diciamo, coinvolgendoci un esercito di persone, 25.000 persone da tutto il mondo, chiedendo quale fosse il cibo migliore da strada nella loro città. Allora, ci sono delle sorprese, perché tutti pensiamo, ci auto incensiamo, no? Qui in Italia siamo la cucina migliore, siamo i più bravi a fare da mangiare. Ecco, in realtà si scopre come, per esempio, nella classifica che hanno appena pubblicato, viene incoronata Lima per il 2026 come città dove si mangia meglio al mondo. Io sinceramente non ho mai mangiato peruviano, però di fronte a me ho Giulio Caproni, che invece è un vero esperto della cucina andina, e mi ha detto che si mangia molto bene, anche se è piuttosto monotona, soprattutto cibo, pollo in particolare. Beh, io pensavo pesce, invece in realtà il pollo, il mais sono tra i piatti, diciamo, più tradizionali. Confermi? Fammi un cenno. Ecco, esatto, infatti appunto viene incoronata Lima per il 2026 come luogo, come città. Quasi quasi mi faccio un viaggio a Lima per andare a mangiare il pollo e il mais, per capire se effettivamente è così. Poi invece, per quanto riguarda lo street food, interessante, perché molti italiani hanno come meta il Vietnam, e pare che proprio lì in Vietnam, a Ho Chi Minh, sia appunto questa città in cima alla lista delle migliori città al mondo per lo street food, con un enorme 63% di gradimento. Sicuramente anche gli italiani che hanno visitato il Vietnam sono stati coinvolti in questa indagine, in questa ricerca. Il risultato stupisce soprattutto considerando che la megalopoli vanta 6 ristoranti stellati Michelin, tra cui Anan Saigon, specializzato proprio nella rivisitazione artistica dello street food, ma quello originale resta imbattibile agli angoli delle strade. Sicuramente lì troverete qualcosa che fa al caso vostro. Le donne sedute su semplici sgabelli di plastica cucinano e servono ciotoli di pho e banami. Mai mangiato, non voglio sapere neanche di che cosa si tratti, però poi magari mi stupisce, faccio un viaggio anche a Ho Chi Minh per mangiare questo street food. Intanto alle 6:49 vi ricordo che poi anche tra le 7 e le 8 sentiremo il meglio di Tutti Pazzi.

E così abbiamo ascoltato anche Gaia, questa era Bossa Nostra. Vorrei così consigliare ai nostri ascoltatori Giulio Caproni come esperto assoluto di varie cucine internazionali, perché lui è molto open mind. Mi stava parlando per esempio della cucina etiope, quasi quasi vado a trovare il ristorante etiope questa sera, il primo che trovo. Sarà difficile trovarne uno in giro, però insomma ci proviamo. Intanto, tornando invece per chiudere alla cucina vietnamita, che è stato eletto come street food migliore del mondo, il banh mi, il piatto tradizionale vietnamita, non so, beh, evidentemente se qualcuno di voi frequenta quei luoghi lo conosce molto bene, è uno dei piatti più famosi, ignorante io non saperlo, nato dall'incontro tra la cucina francese e i sapori locali. Consiste in una piccola baguette fragrante e leggera, farcita con carne, patè, verdure, verdure croccanti in agrodolci come per esempio carote e cetrioli, ed erbe aromatiche fresche come il coriandolo, l'amato coriandolo da Giulio Caproni, che è anche diciamo il cibo più tradizionale persiano, perché lui ha non il ristorante iraniano, lui si è superato, è riuscito a provare anche il ristorante persiano. Complimenti per questa apertura diciamo gastronomica. Pochi minuti e saranno le 7, tra poco torna anche l'informazione, ma subito questa è la voce di Dua Lipa, Physical.

0: Let's Get Physical era Dua Lipa su RDS. Siamo qua anche nella prossima ora, che ripartirà tra un attimo con l'informazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Dalla redazione RDS incontriamo Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola, ben ritrovata.
4: Buongiorno.
0: Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
4: Alta tensione tra Italia e Spagna, controlli alle frontiere per chi viene dal nostro paese dopo il no di Roma all'ultimatum del premier Sanchez, una ritorsione dopo lo stop all'accordo di Schengen da parte del nostro governo, che attende il 15 agosto prima di rivedere la decisione, la data in cui si temono nuovi arrivi a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. La crisi nel Golfo, gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve con l'Iran, progressi nei colloqui tra Iran e Oman volti alla riapertura completa dello stretto di Hormuz, lo comunica un funzionario statunitense alla Reuters. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano un patto di difesa, un attacco a uno di noi e un attacco a tutti, avvertono i tre paesi. E in Iran è giallo sulla guida suprema, Mojtaba Khamenei, secondo alcuni media, sarebbe in fin di vita. Oggi l'ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua pavana in forma strettamente privata. A Bologna sarà lutto cittadino. Gli europei di nuoto a Parigi, ancora una medaglia per i colori azzurri dal fondo, ancora Ginevra Taddeucci dopo i successi nei 5 e 10 km e bronzo nella 3 km knockout. Italia in testa al medagliere con 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. Esodo estivo all'insegna del caldo estremo, weekend da bollino nero su strade e autostrade con 19 città, oggi e domani con il bollino rosso. C'è l'allerta incendi al centro-sud, ma in 8 regioni c'è l'allerta gialla, previsti forti temporali di calore. Allora sentiamo le previsioni con Trebinetto.
5: Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Sabato mattina un po' di variabilità al nord con qualche nuvola, ma poi il rapido diradamento dal pomeriggio. Aumenterà però l'instabilità sull'arco alpino con qualche temporale di calore, qualche fenomeno sparso anche lungo la dorsale appenninica, temperature massime che saranno in calo di qualche grado con valori decisamente più accettabili rispetto alla scorsa settimana, ma con caldo che comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
0: Le 7:03, buongiorno a tutti e buon weekend, sabato 7 agosto che abbiamo iniziato molto presto alle 5, saremo qua io e Giulio Caproni fino alle 9, un saluto a tutti da Corrado Trisoglio. Tra l'altro, appunto, come vi ricordavo, anche questa mattina sentiremo tra le 7 e le 9 i momenti più divertenti del nostro morning show, tutti pazzi per RDS che adesso è in vacanza ma tornerà puntuale il 31 agosto. Poi nella prossima ora vi porterò anche nella Silicon Valley perché c'è una bella notizia, novità per chi è appassionato, per chi ama i videogiochi. Ripartiamo dall'estate del 2002 con questa canzone di Shakira.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Abbiamo chiuso così la sequenza mixata con il grande Bruno Mars, On My Soul, il titolo di questa canzone, il nostro poker di successi che torna poi nella prossima ora. Io sono tornato adesso, sono le 7:16, buongiorno a tutti, con Giulio Caproni faremo le 9 e poi appunto tra non molto sentiremo ancora un pezzettino del nostro morning show Tutti Pazzi. Allora, se avete passato tutta l'infanzia e buona parte dell'adolescenza a sentirvi dire studia invece di perdere il tempo con i videogiochi, ecco, avete fatto benissimo e tra poco vi spiego perché. Rimanete qua.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quindi io non sono mai stato un appassionato di videogiochi, devo farmi venire alla mia età questa passione, perché così potrò vincere qualcosa negli Stati Uniti. Tra poco ne parliamo su RDS.

0: Marco Mengoni su RDS, questa era l'essenziale. Allora, vi parlavo poco fa di videogiochi, poi andando un po' a scrutare quello che succede in Italia anche su questo tema, su questo argomento, tra l'altro ho proprio qui di fronte a me un ex appassionato, no, di videogiochi, che ha lasciato un po' la passione insomma a sua figlia, giusto Giulio, che continua, diciamo, la tradizione familiare. Allora, il mercato dei videogiochi in Italia è un mercato che vale circa 2 miliardi e mezzo di euro, oltre 14 milioni di italiani giocano regolarmente, con una forte presenza anche degli adulti, perché i numeri parlano chiaro, anche gli over 60 sono dei grandi appassionati di videogiochi. Il motivo è molto semplice, perché pare che il 70% di loro pensa che i giochi aiutino a ridurre lo stress e l'ansia, e devo dire che hanno fatto una scelta giusta, però dovrebbero trasferirsi tutti negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, ogni anno vengono date delle borse di studio di $15,000 e a tutti quelli che dimostrano, diciamo, una certa capacità con il joystick e con i videogiochi. E questa, diciamo, iniziativa, che parte da una università appunto della Silicon Valley, quella ufficiale, che chiama raccolta chi con il pad in mano si è dimostrato capace di eccellenti capacità di analisi e di ottimo problem solving. D'altra parte, se avete appunto questa dimestichezza e soprattutto avete avuto la perseveranza negli anni, sicuramente potreste ottenere questa borsa di studio. La borsa di studio incarna la missione come università poliedrica, riconoscendo la maestria ovunque essa si manifesti, anche appunto nel mondo dei videogiochi. E quindi in Italia siamo un'eccellenza su questo tema, perché i numeri parlano chiaro: 2 miliardi e mezzo di dollari che appunto vengono movimentati dal mercato dei videogiochi tutti gli anni, anche con un incremento soprattutto degli over 60, che pare siano quelli più appassionati tra quelli che appunto abitualmente giocano con i videogiochi. Le 7:30 c'è una novità, l'ascoltiamo subito qui su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Cat's Eye, Animal.

0: Un bel salto indietro alla metà degli anni 80 con Sade Adu, questa era Smooth Operator su RDS, le 7.35, buongiorno. Allora, per i nostalgici del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, che torna il 31 di agosto, lunedì 31 agosto, avete la possibilità di sentire proprio il meglio, e lo facciamo tutte le mattine dalle 7, tra le 7 e le 9, e tra poco sentiamo un altro scherzo su commissione, Basafone. State qui con noi.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: E allora tra poco torna il nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, ma torna anche la musica, questa volta di Samurai J.

0: cioè ancora deve finire questa di estate, già pensiamo alla prossima, mi sembra un po' troppo. Era Damiano David su RDS, un quarto d'ora e saranno le 8 e allora siamo qua per ascoltare un altro momento del nostro morning show Tutti Pazzi per RDS, un altro momento molto divertente, un famoso scherzo telefonico, il nostro Basaphone, sentiamo.
1: Vai. Ciao, sono Claudio da Prato, voglio fare uno scherzo a mia mamma.
2: 5 cellulari con la Basaphone, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve signora Alessia.
3: Sono io.
4: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dal signor Claudio la chiamo da Basaphone Italia per darle il benvenuto.
3: Buongiorno. Sì, mi ha avvisato mio figliolo, sì.
4: Molto bene, signora. Allora faccio un attimo un riassunto di quello che sarà la sua nuova offerta. Sa che il signor Claudio ha fatto una tariffa family, sia mobile che per il fisso, signora.
3: Okay.
4: Allora, intanto il suo numero di telefono cambierà fra circa una settimana con i nuovi numeri a 42 cifre. Quindi poi magari.
3: Allora,
4: sì.
3: Piano ci arrivo, ma non ci sono tanto portata.
4: Allora, segni il nuovo numero, questo è per il mobile, per il telefonino.

0: 48 25 1
1: sì.
0: 9 4 3 7 4
1: sì.
0: 4 2 1 3 3
1: sì.
0: 16 36 1
1: ma no, umilia lei alle persone, devo dare questo numero?
0: Eh sì signora.
1: No, ma vi rendete conto?
0: Lo so, cioè, signora. Ma, aspetti io... che non è finito, sono 48 cifre signora.
1: 48. Ma chi inventa queste cose?
0: Ma perché la linea sarà molto più potente, sì, capisce? Certo. È anche per una questione di
1: linea. Ma bisogna avere anche il cervello molto più potente, perché mi spieghi lei com'è in grado di ricordarsi un numero del genere?
0: Ma infatti lo stiamo segnando signora. Aggiunga 88 77 312 poi 66 66 66. Perfetto, questo è il suo numero mobile. Segni invece il suo numero di casa. Il prefisso qual è di dove siete voi?
1: 0574.
0: Allora il suo numero di casa sarà 12.
1: Allora 0574 e 12.
0: 12 e basta, perché 12. Sono i primi, signora.
2: Sì, capito.
1: Ok. 0,
0: perfetto.
1: 5,
0: allora, le dico la tariffa per il signor Claudio sarà di 5 euro mensili per il mobile e 5 euro per il fisso. Questo per solo per il signor Claudio, naturalmente. Sì. Che fra l'altro, sottoscrivendo questa opzione, ha vinto anche un weekend a Montecatini. Perfetto.
1: Allora mentre questo ma dopo questa cosa,
0: certo, magari se lo può far regalare
1: a me, non
0: certo.
1: A lui.
0: Mentre invece signora la sua tariffa sarà per i primi due mesi gratuita. Bene. Poi diventerà 5 euro bimestrali a raddoppiare.
1: Due mesi gratis.
0: Sì, sì.
1: Aprile e maggio è gratis.
0: Sì, sì. Perfetto.
1: Giugno, luglio 10 euro.
0: Sì.
1: Allora, agosto, settembre
0: 20 euro.
3: Sempre ad
1: 20 euro.
0: Sì.
1: Ottobre, novembre 40 euro.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Poi
0: 80.
1: Dicembre, gennaio
0: 80. Poi diventano 160, 320.
1: Sì.
0: Poi rimane 320 bimestrale.
1: 320 euro e sono 160 euro al mese?
0: Sì, esatto, signora.
1: E cosa c'ho io?
0: Allora, dalle 8 di sera alle 6 del mattino a tutto gratis.
1: Ma una persona normale dorme allora.
0: Però il signor Claudio ha invece 5 euro e 5 euro fissi per 4 anni, capisce? Più il weekend a Montecatini.
1: Ma questo discorso lui l'ha fatto sul telefono fisso?
0: L'ha fatto per il telefono suo, di suo marito e del signor Lorenzo anche.
1: Sì. Ma il numero di telefono cambierà sia per mio marito, sia per me per quell'altro mio figliolo?
0: No, avrete tutti lo stesso numero. Questo numero a 48 cifre è perché può essere utilizzato da più persone.
1: E io devo dare il numero di telefono a una mia cliente?
0: Sì.
1: Io devo dare queste 48 cifre.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Che è lo stesso che può dare suo marito, che è lo stesso che possono dare i suoi figli. Lo stesso, la comodità è quella, che il numero è sempre lo stesso.
1: No. Allora, comodità tra virgolette, perché se a me mi suona questo numero, chi può rispondere? Il mio marito, il mio figliolo, tutti?
0: A scelta.
1: Come a scelta?
0: Il primo che risponde sarà quello che sì.
1: E mi dice lei dov'è la privacy?
0: Ma questo infatti è solo per le famiglie, non si può fare fra conoscenti.
1: No, ma vi rendete conto?
0: Signora Alessia, è uno scherzo! È in diretta a tutti i pazzi per RDS!
1: Va benissimo così, sono molto contenta.
3: Sono levata.
0: Lei comunque
1: sono contenta che uno scherzo per lui, perché se no è dove rifarsi quella chiamata.
0: Ciao Alessia!
1: Grazie mille!
3: Che simpatica, ciao!
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: dire sei sicuro.
1: Sei sicuro di quello che stai dicendo?
2: No.
1: Sì, ti sbagli. Vieni a
0: casa. Ma che significa ti sbagli?
1: Mirko, me ne sto andando.
0: Mirko. Mirko. No. Ma dove sto andando, scusa?
2: Mirko.
1: Me ne sto andando, ciao.
2: Lui bravissimo.
1: Mirko, o vieni o me ne vado.
3: No, signora, no, non te ne andare da nessuna parte, ti prego.
0: Amo, pronto, è uno scherzo.
3: È uno scherzo.
2: Mirko. Mirko.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Encore un dimon, je dis ça chef. Encore un dimon,

0: DNA, Sophie and the Giants. Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per averci ascoltati e seguiti fino a questo punto. Sono le 8:57, sono Corrado Trisoglio, vi auguro buona giornata, buon weekend, tanto ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 5. Voglio salutare e ringraziare Giulio Caproni che è stato con me in regia, tra poco la redazione, poi Paolo e Mauro per continuare questo sabato mattina. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani molto presto alle 5, ciao.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Buongiorno, buon sabato da parte di Paolo Piva e di Mauro Casciari con la nostra redazione. Subito per iniziare le ultimissime notizie, qui c'è l'attualità.
5: Buongiorno da Paola Bubbiotti. A Marcinelle 70 anni fa la strage di minatori, furono 262 le vittime, 132 erano italiani. In corso la commemorazione. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro. In Spagna al via i controlli di voli e navi provenienti dall'Italia dopo che Roma ha respinto l'ultimatum del premier Sanchez che chiedeva di revocare lo stop dell'accordo di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Madrid precisa che le misure saranno in vigore fino a quando l'Italia applicherà la sospensione. Il nostro governo attenderà il 15 agosto prima di rivedere la decisione, data in cui si temono nuovi arrivi nell'enclave spagnola. Italia rovente ed è allerta per gli incendi. Le fiamme stanno interessando i boschi in altura sulla sponda bresciana del lago di Garda. Numerosi turisti evacuati da un residence al lavoro Vigili del Fuoco e Canadair. E anche nel resto d'Europa temperature record. Guido De Santis.
6: In Slovacchia, Repubblica Ceca e Austria toccati i 42 gradi. In Ungheria le autorità annunciano che la centrale nucleare di Pax, temporaneamente spenta proprio per i picchi di calore, tornerà operativa. Ma c'è l'invito ai cittadini a ridurre il consumo di elettricità. In Polonia restano chiuse due centrali termoelettriche a carbone a causa del livello estremamente basso delle acque della Vistola, che ha limitato l'approvvigionamento di acqua per il raffreddamento. Ci sono i dati del sistema europeo sugli incendi boschivi. Da inizio anno in fumo 500.000 di ettari nell'UE, Spagna e Francia i paesi più colpiti.
5: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna fino alle 12, sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania, partenze regolari. E siamo allo sport, gli europei di nuoto a Parigi, nel fondo la terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout. Sempre nella Senna, nel pomeriggio l'ultima giornata dei tuffi dai 20 metri. Andrea Barnabà in testa, sesto Davide Baraldi, tra le donne Elisa Cosetti, seconda dietro all'Ucraina Chukanivska. Tra un'ora si assegna il titolo della staffetta 4 per 1500 mista. La MotoGP a Silverstone, nelle prequalifiche Bezzecchi il più veloce davanti a Fernandez e a Di Gian Antonio dalle 12:10 le seconde libere, poi la lotta per la pole alle 17 la sprint race. Il calcio d'agosto con le tournée alle 13 aperte in Australia, c'è Juventus Inter stasera, i preliminari di Coppa Italia, Vicenza Catania e Ascoli Potenza, le vincenti se la vedranno rispettivamente con Parma e Genoa. Il tennis a Montreal, fuori Musetti e Arnaldi, oggi Luciano Darderi agli ottavi affronta il portoghese Nuno Borges, eliminata la coppia Bolelli Bavassori. E ai mondiali di wakeboard al Lago del Salto, lo storico oro di Noah Gualtieri tra gli under 14 boss, primo titolo assoluto degli azzurri nella categoria, medaglia anche tra le donne over 40, l'argento di Annalisa Di Corato, oggi tutte le finali. Questa è RDS.
7: Buon fine settimana Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che supera ogni aspettativa, Paolo Piva.
4: Buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Carichi anche di sabato, effettivamente. Sì, sì, siamo contenti di essere qui con voi anche quest'oggi, con tante cose, soprattutto perché oggi pare che sia una giornata, credo quasi da bollino nero, roba del genere, per il traffico.
8: Sì.
4: Ok? E allora tra poco abbiamo qualche consiglio preciso proprio per chi si metterà in macchina.
8: Bene, c'è il traffico. Sì, sì, c'è il traffico, c'è il caldo, manca l'invasione delle cavallette, poi tutto a posto, insomma.
4: Non dirlo due volte, che
8: arrivano.
4: Questi periodi non si sa mai, è un attimo che arriva.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
1: Parole diverse, ma stesso universo.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Giovanotti insieme ad Alfa su RDS, chiusura della nostra sequenza mixata, quella che apre questa nostra mattinata, insomma, con Paolo Piva, Mauro Casciari. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno, buon vento è quello che noi ci auguriamo, una brezza marina fresca.
0: Vero.
1: Oppure anche una tramontana, che vedo molto difficile, in questo 8, oggi è l'8 di agosto.
0: Oggi
1: sai
0: è l'8.
1: Ho perso i conti, quando, visto che facciamo 7 giorni su 7, a un certo punto si perde un po' il conto. Comunque,
0: ma se uno non ci pensa più, viene qua, si diverte, facciamo quello che dobbiamo fare, ci divertiamo come dei pazzi, non stiamo a guardare la data. Tra poco invece consigli utili, ci faranno anche un po' sorridere, su chi è in viaggio o si deve mettere in viaggio quest'oggi.
1: Perfetto.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
9: Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
11: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
12: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
13: Gare in tutta la regione,
12: impianti nuovi, migliaia di volontari.
13: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
12: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Paolo Piva e Mauro Casciari con voi fino alle 13, diretti da un paguro Alessio Rettaroli, molto in forma, molto fresco.

0: RDS 100% grandi successi. Il sabato mattina non siete abituati, lo so, io sono Mauro Casciari, di là c'è Paolo Piva, di là in realtà lui a Milano, io a Roma, uniamo l'Italia nel segno della freschezza e della agilità, no?
1: Sì, perché si sta muovendo, poi anche in particolare che si sta muovendo in macchina magari per raggiungere le località di vacanza, perché ci sono consigli intelligenti che arrivano dagli esperti ogni anno. Allora io stavo guardando per informarmi un pochettino, in questo caso hanno parlato e hanno raccontato gli esperti, appunto, qui parliamo di una biologa nutrizionista importante, una biologa nutrizionista.
0: E che c'è col traffico?
1: Adesso ti spiego. Una biologa nutrizionista che racconta che cosa è giusto mangiare e non mangiare prima di mettersi alla guida.
0: Questa mia nuova, guarda, io c'ho una frittata qui per quando finiamo.
1: No, non va bene, non va bene. In realtà non va bene quasi niente, Mauro, te lo dico, perché per mettersi alla guida, e questo lo consigliano anche l'Automobile Club d'Italia, Servizio Sanitario, italiano, britannico, un po' tutti, l'obiettivo è quello di evitare soprattutto i cibi grassi, perché possono creare stanchezza, no? E quindi, ecco. Comunque vi dico proprio quello che dicono di evitare. Allora, pizze condite, pizze o pizze molto condite, würstel, kebab, ok, fritture varie perché sono pesanti di digerire, cotolette, hamburger, lasagne,
0: anche d'aria di servizio, magari l'hamburger capita, no?
1: Sì, molto. Lasagne, carbonara,
0: questo è un po' meno.
1: Ecco, quindi vabbè, nell'area di servizio c'è salumi.
0: Sì, anche lì.
1: Insaccati.
0: Ah, pensavo dicessi insalata, almeno l'insalata si salva, no?
1: L'insalata si salva, pancetta, salsiccia, formaggi, panna, maionese e anche condimenti tipo pepe, paprika, peperoncino, curry, queste cose qua non vanno assolutamente bene.
0: Cioè, praticamente dobbiamo mangiare aria.
1: Mangiare dello yogurt, al limite del riso, qualcosa di pollo e queste poche cose qua.
0: Ma queste cose secondo te
1: fare
0: le
1: un viaggio come salire sullo shuttle per andare sulla luna, praticamente.
0: Ecco, ma lo dicono perché ti assopisce o perché ogni 5 minuti devi andare al bagno, devi fermare.
1: A meno che non ti diano qualcosa di avariato, in teoria è perché ti fa venire sonno alla guida, quindi può essere pericoloso in quel caso. Però, insomma, devo dire che sono tantissimi cibi da evitare. Come fai? Quando arrivi in autostrada e dici, buongiorno, per pranzo cosa prendo? Uno yogurt.
0: Ecco, non è proprio 6 euro. Ricordiamo che i prezzi dentro l'autostrada, gioco forza, tutti gli esercenti sono un po' caricati di costi.
1: Come la benzina.
0: Sì, sì. Uno d'altronde non è che esce dall'autostrada, si fa qualche chilometro, mangia, poi rientra. In genere ci si ferma dentro ed è normale, è usanza che costi tutto di più.
1: Fate come fanno a Milano, che preparatevi la schisceta, come si dice da queste parti, ossia il pranzo da portarsi dietro.
0: Senti, io metto questa per svegliarli. Senti.

0: Ci scrivono, caro Paolo Piva, rispetto alla notizia di prima, io sto mangiando lungo l'autostrada della porchetta che stiamo cuocendo dietro sul girarrosto nel sedile dietro. Va bene per stare sveglio o no?
1: Non molto, più che altro se ti ferma la polizia ti ritirano non solo la patente ma anche l'auto, credo, e anche la griglia.
0: Tra l'altro dicono tutto perché abbiamo messo sul sedile dietro la porchetta si cuoce da sola senza cioè già caldo di suo, quindi non serve neanche la fiamma.
1: Ah sì sì, ormai basta anche le uova, se le metti sul cofano dell'auto ti fai una frittatina perfetta. Tra l'altro sconsigliano anche merendine, patatine, bevande gassate, zuccherate, insomma ragazzi, se non mettetevi alla guida, prendete un aereo o un treno che è meglio.
0: Pure la guida autonoma, sai quelle macchine che guideranno
1: anche,
0: da sole.
1: Anche. Ce ne sono già,
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: Novità.
3: Novità RDS. Chris Sarandi, Good Old Days.

0: Paolo Piva e Mauro Casciari su RDS, la radio 100% grandi successi. Dico i nostri nomi perché la gente non è abituata, io non ho mai trasmessa a quest'ora di mattina, neanche con te a quest'ora. Poi
1: sì, è vero, poi di sabato in particolare, questa settimana ci siamo stati sempre, ma di sabato in particolare proprio mai. Di solito facciamo la sera, ma è bello mescolare un po' le carte durante l'estate e gli ascoltatori apprezzano, tra l'altro, no?
0: Sì, sono, hai presente quando escono le doppie coppie e dici wow, questa non era mai uscita, ecco, noi ci alterniamo, ci conosciamo, no? È anche più bello, dico noi della radio, perché ci conosciamo,
1: insomma, certo,
0: poi in onda
1: certo.
0: Ti diverti, bello, è
1: guarda,
0: molto famiglia.
1: Tra l'altro ci divertiremo molto tra poco perché, visto che è sabato, vi consiglieremo gli eventi davvero improbabili da vivere nella giornata di domani.
0: RDS ti porta in giro fra poco.
2: Il tutto fuori di Divani Bainatuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani Bainatuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
16: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
1: Eventi da vivere in Italia, ma eventi da vivere anche all'estero tra poco, tutti però improbabili.
17: RDS. Game.

0: anche di sabato mattina non possiamo esimerci dal raccontarvi quelli che sono gli eventi di questo weekend, gli eventi in particolare poi per la giornata di domani, perché RDS vi porta in giro per l'Italia e non solo per scoprire gli eventi più improbabili del mondo.
1: Inizio io. Ogni anno nel primo weekend di agosto, cioè questo, tutti i vincitori delle lotterie nazionali italiane si radunano in una grande festa. L'evento si svolge proprio anche oggi in provincia di Ragusa. Vittoria!
0: Quale posto migliore? Quale posto migliore? C'è un grandissimo torneo di poker truccato invece che si svolge in un posto che conoscete molto bene domani, quindi avete ancora tempo per organizzarvi e partecipare. L'evento di poker truccato si svolge a Bari.
1: E per forza.
0: Meglio
1: forza.
0: Di lì.
1: Ci sarà anche da discutere quando tutti sanno che barano, insomma. Forse non lo sapete, ma ci sono un sacco di persone, io non lo sapevo, chiamano aprire una birra e berne solo un po'. Ebbene, questo weekend si incontrano nel raduno degli amanti delle birre lasciate a metà a Mezzo Corona. Mamma mia, posto bellissimo.
0: Cosa ne fanno dell'altra metà?
1: Le lasciano poi in giro, l'altra metà forse la buttano, però è uno spreco, ma a Mezzo Corona si festeggia questo.
0: Io resto in Puglia invece, dove vi ho portato anche prima, perché domani si dovrebbe, sempre domani, quindi domenica si dovrebbe tenere il congresso nazionale degli indecisi, per questo diciamo si dovrebbe tenere. L'evento si dovrebbe tenere a Bisceglie, ma appunto non sono ancora convinti di farlo. Certo. Forse c'è, forse no, vedremo, insomma, decideranno.
1: Devono biscegliere. Domani è previsto anche, io lo dico adesso con un po' di diciamo di falsa modestia, perché io quando finisco domani alle 13 vado al mio raduno, il raduno dei fans di Mauro Casciari a Cascia in Umbria, la mia Umbria. Saluti cari a tutti. Oh, vi aspetto domani.
0: Addirittura una cittadina ti hanno dedicato, incredibile.
1: Grazie.
0: E per chiudere segnaliamo eventi anche dall'estero, attenzione, perché in Lettonia c'è la fiera degli arredamenti per le camere. Partecipano i progettisti, gli ingegneri, i geometri che si incontrano tutti insieme a Riga.
1: Complimenti, bei progetti ho visto a Riga, complimenti. Salutiamo tutti gli amici lettoni che ci ascoltano. Lettoni mi fa anche ridere perché c'è la fiera degli arredamenti per le camere. Io direi che RDS ti porta in giro veramente.
0: Buon viaggio, buon divertimento.

0: Mauro, in questi giorni abbiamo, in questa settimana abbiamo misurato, iniziato a misurare il livello di godimento dell'estate, perché di solito ad agosto c'è questo appuntamento che si chiama vacanzometro, con il quale appunto cerchiamo di capire se gli ascoltatori si godono delle belle o delle meno belle vacanze, ok?
1: Beh, l'asticella del vacanzometro tutta la settimana ha penduto, si è tirata su verso l'alto. Penduto è proprio brutto come parola e anche come, però ormai l'ho detta e non è che si può tagliare. Quindi.

0: Cerchiamo di tirarlo su questo vacanzometro, ecco le vostre vacanze.
1: Tra poco sentiremo tutti i vostri racconti.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. Io sono la terra di tus raíces. El talismán de tu piel lo dice.
3: Io sono la terra di tus raíces. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi ti aspettiamo.
5: Congratulazioni.
6: Di gustarci il cocome.
5: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
8: La Piadineria. La più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
0: Ogni ora non manca l'appuntamento con la nostra redazione, anche in questo sabato l'ultimo dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. In Spagna il via ai controlli di voli e navi provenienti dall'Italia dopo che Roma ha respinto l'ultimatum del premier Sanchez che chiedeva di revocare lo stop dell'accordo di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Madrid precisa che le misure saranno in vigore fino a quando l'Italia applicherà la sospensione. Il nostro governo attenderà il 15 agosto prima di rivedere la decisione, data in cui si temono nuovi arrivi nell'enclave spagnola. La crisi nel Golfo, gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve, ci sono progressi nei colloqui tra Iran e Oman per la riapertura completa dello stretto di Hormuz, lo comunica un funzionario statunitense alla Reuters. E lo shock energetico con il caro carburanti a parità di consumi rispetto allo scorso anno nel 2026 rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi. La stima della CGA di Mestre. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini a Pavana, frazione di San Buca Pistoiese, dove viveva. Funerali in forma strettamente privata, anche il Senato lo ricorda il presidente Ignazio La Russa.
10: Francesco Guccini ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani. La sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità, e mi pare giusto e bello poterlo oggi onorare qui al Senato.
9: Weekend di esodo estivo con il bollino nero stamattina su strade e autostrade, il caldo che non dà tregua. Oggi e domani 19 città con il bollino rosso, il calore estremo durerà anche tutta la prossima settimana con l'allerta incendi. In queste ore le fiamme stanno interessando i boschi sulla sponda bresciana del lago di Garda, numerosi turisti evacuati da un residence. Sentiamo le previsioni con Trevi Meteo.
11: Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Sabato mattina un po' di variabilità al nord con qualche nuvola, ma poi rapido diradamento dal pomeriggio. Aumenterà però l'instabilità sull'arco alpino con qualche temporale di calore. Qualche fenomeno sparso anche lungo la dorsale appenninica. Temperature massime che saranno in calo di qualche grado con valori decisamente più accettabili rispetto alla scorsa settimana, ma con caldo che comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
9: Questa è RDS.
1: Le 10 su RDS, buongiorno a tutti, ci siamo noi, Paolo Piva, Mauro Casciari, fino alle 13.
12: Ciao!
1: No, in un'ora dedicata alle vacanze, perché
12: sì,
1: no?
12: Io stavo salutando come un matto, mi sono distratto un attimo. Per chi si guarda sul 265 della TV, perché è un contenuto premium, io che sbraccio, ecco.
1: Dovete schiacciare un tasto blu pagando 250.000 euro sul conto diretto di Mauro Casciari per riuscire a vedere questa cosa.
12: Insieme fino alle 13 con Paolo Piva, c'è in regia il nostro paguro Alessio Rettaroli, permettimi di salutare tutti i nostri registi di giorno e di notte.
1: Sì, siete bravissimi.
12: Unici.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica.
0: Let's go.
1: 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica su RDS, ultimo. E com'è stato il vostro ultimo viaggio? O anche il penultimo?
1: Niente stress, è tutto molto fresh perché ci sono le vacanze in ballo. Stiamo parlando con gli ascoltatori, ci state raccontando perché la vostra vacanza è speciale. Questo serve al vacanzometro per alzare l'asticella del godimento dell'estate. Sentiamo che vacanze sentiamo.
2: Ciao, Giulia Sofia da Pietra Ligure. Io ho fatto 3 giorni a Vienna, sono tornata a casa qualche giorno. Poi ho fatto 5 giorni a Valencia. Sono tornata ieri e adesso riparto per fare 2 giorni a Saint-Tropez.
0: Vacanza flipper.
1: 4 tappe, mica male direi.
0: Ottimo.
1: Tappe diverse, tra l'altro mica male, buono.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Noi facciamo una vacanza speciale, mentre tutti si affannano a correre a destra, manca treno, aereo, traghetto, macchina. Noi in questo momento ci troviamo dentro una vasca idromassaggio della nostra casa in campagna con vista Gran Sasso, anche il mare, e ci mangiamo un bel cocomero all'interno della vasca.
1: Hai capito?
0: L'Abruzzo consente anche di avere la neve con vista mare in inverno, la maiella. Adesso devo capire dove sei per vedere il mare e il Gran Sasso, però.
1: Fantastico. Però tra l'altro vedi che non serve andare molto lontano delle volte per godersela, no?
0: Sì, sì.
4: Ciao a tutti ragazzi, noi siamo una famiglia di 4 persone e siamo in viaggio in macchina dalla Germania, Düsseldorf, fino alla Sicilia.
0: È
4: una vacanza bellissima in cui facciamo vari stop per degustare piatti tipici locali. Abbiamo fatto lo stop a Piacenza, adesso Lazio, tra poco Calabria e poi in Sicilia.
0: Ma è magnifico, magnifico,
1: magnifico.
0: Immagino con una vostra auto, e salutiamo tutti i distributori che avete incontrato che si stanno arricchendo.
1: E loro stanno facendo hanno ottimizzato, voi ottimizzate provando le specialità culinarie delle zone delle fermate, i benzinai invece sono felici perché ottimizzano in questo modo qua.
5: Ciao a tutti, sono Angela e in questo momento vi sto mandando un messaggio da una barca in mezzo al mare a Marzamemi. Un saluto a tutti, ciao ciao.
1: Mamma mia ragazzi,
0: Marzamemi,
1: che spettacolo,
0: che meraviglia. Mi fa pensare al marzapane in tutta la Sicilia, mi fa pensare al marzapane, ma Marzamemi ancora di più.
1: Guarda, l'asticella del vacanzometro per il momento è molto alta, ma visto che ci sono un sacco di messaggi anche oggi, perché poi c'è un sacco di gente che è in vacanza proprio da oggi, primo giorno, tra poco ancora,
0: Evviva!
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: L'abbiamo detto, siamo all'interno del vacanzometro, sono tantissimi i messaggi che stanno raccontando perché le vacanze dei nostri ascoltatori sono speciali, allora sentiamoli, no?
1: Abbiamo camperizzato nei mesi scorsi un furgone mobile e abbiamo deciso la scorsa settimana di fare la pazzia di prendere col furgone tutta la famiglia e farci, essendo che siamo di Torino, Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, inizio della Norvegia e tornare indietro.
2: Ecco, bello, il furgone sarà magnifico. Per l'insonorizzazione c'è ancora qualche problemino con l'audio del telefono, però abbiamo capito che il camper, il furgone messo, camperizzato, è molto compatto, si viaggia bene.
0: Sì, poi bello anche viaggiare così, magari senza, cioè avendo pensato le nazioni dove vuoi andare, ma senza magari aver organizzato niente di specifico. Dove arrivi, dove ti piace, ti fermi, anche quello è molto bello, sì, no? L'avventura.
2: È un po' più piccolo, ti puoi andare nelle viuzze, capito? Non rischi di toccare sopra. Sì, insomma, è una bella scelta. Bella scelta, molto dinamica.
0: 38822 38822, raccontateci perché la vostra vacanza è speciale. Ritorna tra poco il vacanzometro.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app
5: RDS. Sun in the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a €5,79. Lidl, vale davvero.
14: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
0: Prima di tornare ai vostri viaggi, alle vostre vacanze, al vacanzometro che misura il godimento di quest'estate 2026, pronti a sentire anche quattro successi in sequenza mixata, mixati da Francesco Cadente.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Abbiamo iniziato nel 2026 e questa sequenza mixata finisce nel 1994 salutando Houston Dirr con Nene Cherry, 7 Seconds, 7 secondi.
1: E chi siamo? Ritorno al futuro?
0: Eh sì, è la magia della musica.
1: Tipo, sì, infatti. Bellissima questa canzone, bello anche il vacanzometro. Ti dico che hai notato anche tu che l'asticella è per il momento ancora molto alta.
0: Molto alta, molto alta. Stiamo valutando le vostre vacanze top per goderne anche noi. Alla fine non c'è invidia, amici, perché se voi vi divertite, noi che stiamo qua, Paolo a Milano, io a Roma negli studi di RDS, siamo felici con voi, sogniamo.
1: Tra poco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua, e in più quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Alla COP 40% di sconto su tutto.

0: i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero.
0: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buon weekend Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che quando arriva arriva, c'è Paolo Piva, c'è il Pagura, l'essere Taroli in regia insieme fino a luna.

0: L'atmosfera è fresca, l'atmosfera è frizzantina anche perché c'è su RDS il vaganzometro.
1: Saluto tutti quelli che sono in vacanza, quelli che no, però Paolo, anche quelli che ci guardano sul canale 265 della TV,
0: digitale terrestre, sì.
1: Sì, con l'aria condizionata al fresco, oppure siamo anche in molti locali sulla spiaggia, entrano, c'è la nostra musica e ci vedono pure, ciao!
0: Ciao! Ciao. Dove ci sono anche tante persone che stanno lavorando, salutiamo anche quelle, però ciao. Per chi è in vacanza il vacanzometro serve a misurare il godimento di quest'estate, allora sentiamo i vostri racconti di vacanze speciali.
2: Ciao, sono Noemi e io e mio marito siamo appena ritornati dal nostro viaggio di nozze, ci siamo sposati l'11 luglio e siamo partiti il 18 luglio e siamo stati 5 giorni a New York, poi abbiamo preso un aereo, siamo andati a San Francisco, siamo stati 4 giorni lì, poi abbiamo iniziato un road trip per la California e siamo stati a Monterey, Sequoia National Park, Morro Bay, nel frattempo Santa Cruz, poi siamo stati a aiutami Los Angeles, San Diego e Las Vegas.
0: Beh, ragazzi, ho fatto così tanti posti che non se li ricordava nemmeno tutti. Però viaggio in nozze ci sta, perché
1: 18 luglio è veramente un tour de force, che non è il tour de France, sì, ma il tour de l'America.
0: Tour de force. Bravi, complimenti, bella ancora.
3: Di vacanze ne ho fatte molte, ma il viaggio in assoluto più bello che ho fatto è stato a maggio di quest'anno, Cammino di Santiago, il francese. Top, top, top. Tutti devono provarlo una volta nella vita. Ciao, Donatella.
1: Devo dire che il film di Checco Zalone ha aiutato molto ad invogliare le persone a farlo.
0: Sì. Tu sei stato anche lì? Hai fatto anche quello?
1: No, mi manca, ma non è che si fa così in un weekend. Sì, devi farlo, ci voglio un giorno.
0: Ci vuole un po' di tempo.
1: Cioè, devi andare attrezzato, insomma, convinto. Non è una cosa passeggera. Ecco.
0: Vero.
4: Ciao Mauro, ciao Paolo. Io e mia moglie quest'anno a luglio siamo stati in vacanza in Polonia, esattamente a Danzica, la città sul mare Baltico. Poi abbiamo visto Poznan e Breslavia, bellissime città, sicura la Polonia, bella da vedere, consigliata, ma soprattutto abbiamo rimpianto il fresco.
1: Sì.
4: Mamma mia, le temperature là erano tra i 18 e i 20 gradi. Torniamo giù in Sicilia, a Catania, e becchiamo 33 gradi la sera alle 10 e mezza.
1: Devo dire, Paolo, che Danzica è bellissima perché dall'altra parte del Baltico c'è la Svezia e sembra Stoccolma Danzica, però è qua giù in Polonia. Tra l'altro ci sono gli zloty e non c'è ancora l'euro, costa tutto molto meno e italiani si dice loti. Sei italiano?
0: Come si dice?
1: Italiano si dice loti, una roba stranissima. Non si dice Italia, si dice ruota.
0: Ma pensate, in

0: Incredibile, bello anche perché vedi, anche questo è un consiglio che può essere utile per le prossime vacanze degli ascoltatori. Anche quest'oggi, anche in questo sabato, l'asticella del vacanzometro è molto in alto. Grazie a voi che ci avete raccontato delle vacanze incredibili oggi.
1: Buona estate con RDS.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: sentirti mai più.
1: RDS 100% grandi successi. Paolo, scusami, stavo prendendo un caffè. Ok, sì, sono corso qua perché ho detto, oddio, siamo già in onda. Io, ormai è qui, è come essere a casa. Poi sabato mattina,
2: tra amici, come in famiglia. Ma, sì. Ma ti capisco, vivo un po' la stessa cosa. Ma tant'è sì. Che gli ascoltatori ci raccontano le loro vacanze come se fossero parenti che sono appena tornati e te la stanno raccontando, no?
1: È vero.
3: Quest'anno la nostra vacanza sarà super speciale perché andremo a Nice e a Parigi e a Parigi a festeggiare il viaggio delle nozze dei nostri genitori che si sono sposati quest'anno. Ciao!
2: Ah, che Irene, bello!
3: Vittoria e Ambra da Montecassiano.
1: Ciao, ragazzi! Che meraviglia! Figli già cresciutelli e i genitori che si sposano, perché è bello così. Tra l'altro, il parco della Disney è talmente grande che non so quanti giorni ci state, ma almeno 2 giorni minimo servono per fare il giro. 3, 4. Poi
2: guarda, ho una voglia di andarci incredibile anch'io. Quindi, se ci stanno ascoltando, invitatemi, vengo volentieri. Ragazzi.
1: Perfetto, sono stato 2 settimane.
2: Anch'io, poi l'asticella delle vacanze.
1: Del vacanzometro con RDS. Esatto.

0: Io ho goduto con il vacanzometro, devo dirtelo. Mi piace ascoltare i racconti di vacanze.
1: Sì, non c'è mai limite alla fantasia, alle possibilità che il nostro mondo ci offre. Quando potremo andare su Marte e sulla Luna? Questo sarà lo standard. Per ora accontentiamoci della Terra, insomma.
0: Sai come si impenna lì il vacanzometro con qualcuno che ti racconta che è stato in vacanza su Marte, mamma mia.
1: Sì, tra l'altro ha piovuto tutto il tempo, guarda sta pioggia fucsia.
0: Che tempo.
1: Non c'era vita.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria, la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
0: I fatti più importanti, le ultime notizie, insomma, scopriamo insieme che cosa succede. Intanto c'è l'appuntamento con l'attualità e le ultime.
8: Buongiorno da Paola Gubbiotti. A Marcinelle 70 anni fa la strage di minatori, furono 262 le vittime, 132 italiane. In corso la commemorazione, l'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro. Sergio Mattarella sottolinea il contributo degli emigrati al progresso del paese, poi il monito del capo dello Stato. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Richiamo che arriva nel pieno della tensione tra Madrid e Roma. In Spagna scattati i controlli di voli e navi provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha respinto l'ultimatum del premier Sanchez di revocare lo stop dell'accordo di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il 15 agosto si temono nuovi arrivi nell'enclave spagnola. Le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
9: Gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli hanno dichiarato che è abbastanza fondato quell'appello che è stato fatto a ripetere questo tentativo di invasione il prossimo 15 agosto. Insomma, ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possano comporre, diciamo, un livello di attenzione, soprattutto per un paese come l'Italia che già affronta un grande impegno per il controllo della frontiera esterna.
8: La crisi nel Golfo. Funzionari statunitensi comunicano che ci sono progressi nei colloqui tra Iran e Oman per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Intanto gli Houthi hanno lanciato almeno 12 attacchi missilistici contro le province orientali roccaforti del governo yemenita, che ha risposto attaccando forze e mezzi dei ribelli lungo le linee di contatto. La mappa del PIL 2026. L'Italia cresce, ma le regioni viaggiano a velocità diverse. Il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, che dovrebbe chiudere l'anno con un aumento del prodotto interno lordo dell'1,5% davanti a Lazio e Toscana. In coda Valle d'Aosta e Calabria. Tra le prima e l'ultima regione lo scarto di crescita è di 1,6 punti. Sono le stime di Confesercenti. Questa è RDS.
1: Buon sabato Italia! Saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che vi aspetta a riva, Paolo Piva!
0: Ma ogni tanto fa anche il bagno, però, eh? Ogni
1: certo,
0: tanto fa anche
1: certo,
0: il bagno.
1: Però,
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: La rima.
0: Però
1: è lì.
0: Quando volete, io sono lì, vi aspetto lì. Va bene?
1: Paolo, cioè, fino a luna stiamo insieme. Ma sì, ti rendi conto, esatto, che meraviglia?
0: No. No, è fantastico, anche perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Soprattutto se siete in vacanza, ci sono alcuni consigli, magari per la serata o per il pranzo di domani, che vi daremo tra poco e che partiranno dal nord, centro-sud. Uh-huh. E poi anche tu hai una cosa, secondo me, molto curiosa.
1: Dico solo questo: uccelli, così.
10: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: RDS, lei che chiude la nostra sequenza mixata con Dance. Ma come si pronuncia questo? Tu lo sai?
1: Danzeteria. Ma sì, perché tanto
0: le
1: tanto,
0: pronunce a volte.
1: Sono parole nuove, le ha inventate, quindi con la pronunci, la pronunci.
0: Per questo,
1: in Francia fanno danzeteria.
0: Danzeteria.
1: Oui, Madonna, Francesco Cadente ha mixato quattro grandi successi.
0: È vero, perché loro mettono poi l'accento su quasi tutto alla fine, quindi tutto diventa. Ma se fai così parli francese praticamente.
1: Ma qui sai che io ho parenti Cassiari che stanno in Alsazia e si chiamano Cassiari, non Casciari ma Cassiari.
0: Cassiari, vabbè sì certo, lì diventa così, io ero Pivà.
1: Pivà, ma oui, suoni Francia, benissimo
0: messi
1: tu.
0: Messie Pivà.
1: Voilà Pivà.
0: È così, è così. Allora, tra poco, invece, in Italia, se volete godervi dei luoghi esclusivi, vi racconteremo dove andare a pranzo o a cena.
1: Perfetto. E colazione?
0: Colazione vi arrangiate, che devo fare? Tutto io.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTS.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Paolo Piva, siamo insieme fino alle 13. Che festa su RDS, diretti dal Pagura, Alessio De Taroli. Yeah!

0: Non so, Mauro, tu come sei quando sai che quando uno, uno piace mangiare si dice c'è una buona forchetta, no?
1: Sì,
0: non so se tu sei un buon gustaio, una buona forchetta.
1: Io al 100%, grande successo. Grande Paolo, successo. Io non mi fermerei mai. Io devo fare della psicoterapia per dire questa non è fame, è appetito. Mauro, basta. Io mangio tutto. Guarda, tranne l'unica cosa che tra le poche cose, le lumache.
0: Le gomme delle macchine,
1: no, le lumache.
0: Le lumache.
1: E il cervelletto dell'agnello. Per il resto mangio tutto.
0: Guarda, io anche nemmeno io mangio entrambe le cose che hai detto, però anch'io sono uno che mangia così. Ah, ecco, sai cosa non mi piace nemmeno? Il fegato.
1: Ah, su quello ci possiamo ragionare.
0: Perché poi sono veneto, quindi fegato alla veneziana, sai. Vabbè, comunque, a parte questo, se avete voglia di provare qualcosa di molto buono, ma mangiando anche in una location molto, molto, cioè spettacolare, ecco, possiamo definirla così, è uscita Bella Vista, che è la prima guida dedicata ai ristoranti con la vista più bella d'Italia.
1: Beh, okay, stupendo!
0: Sì, perché mi così dove, in base a dove ti trovi puoi scegliere di andare a mangiare in quel posto perché ha quella bella vista particolare che ti vuoi vivere. E allora, proprio questa guida dà inizialmente, almeno giusto per dare una dritta, quindi sentiteli se siete in queste zone, tre consigli: c'è nord, centro, sud.
1: Ok, okay?
0: Okay. Allora, il nord è Lago Maggiore, a Campino di Stresa. C'è la terrazza della Rampolina, che ha questo sguardo bellissimo sul Golfo Borromeo, e il ristorante ovviamente molto buono, quindi dalle montagne nel lago è un effetto molto bello.
1: Bello, guarda, mangiare con la vista è uno dei piaceri più grandi che io cerco, e non è sempre facile perché magari tu c'hai la vista ma poi ti dicono guardi l'unico posto è quello lì sull'angolo dentro e
0: vicino alla porta del bagno. No, qui ci sono belle viste dappertutto. Per quanto riguarda il centro Italia invece, si consiglia il clandestino sushi bar che si trova a Porto Nuovo nelle Marche ed è affacciato sulla baia ai piedi del Monte Conero, per cui anche lì una vista mozzafiato.
1: Sì, una vista posso dire di inumana e Sirolo, una battuta sulla bellezza di inumana che è inumana.
0: Esatto, esatto. Per chiudere al sud, Puglia, nello specifico Tricase Porto, siamo nel Salento, e c'è la taverna del Porto, il Mediterraneo entra praticamente nella sala perché ci sono queste vetrate enormi che si affacciano sul mare, quindi la vista è veramente incredibile e dicono anche che i piatti siano veramente molto molto buoni. Se vi trovate in una di queste zone o vicino a queste zone, perché non provare, no?
1: Io dico provateci, ma salutiamo anche tutti gli esercenti che ci ascoltano e ci mettono anche sul canale 265 della TV. Dico agli ascoltatori, avete questi tre punti di riferimento, abbiamo fatto pubblicità a loro, no? Entrate,
0: sì, certo.
1: Se per caso hanno la TV spenta, la radio spenta e non sono su RDS, voi accendete, mettete il 265 in TV, in radio ci trovate, basta girare, trovi RDS, e dite scusate, vi hanno appena nominato, voi che c'avete? Un altro canale, ma stiamo scherzando.
0: Esatto, ma bravissimo, così uno scambio di favori.
1: Schiaffeggiateli.

0: Scusa Mauro, ma stavo ancora ridendo perché immaginavo gli ascoltatori di cui abbiamo parlato poco fa, che hanno ascoltato l'appuntamento nel quale abbiamo consigliato nei ristoranti con una bella vista sul mare o sul lago, che entrano e sulla fiducia, ascoltando quello che dicevi tu, prendono, schiaffeggiano i titolari, perché non avete la televisione sul 265, tu non so se vi danno da mangiare.
1: Tra l'altro, così, però, una statistica fatta dall'Istat dice che se metti il tuo locale con la TV sul 265, sì, hai il 32% in più di clienti in un anno.
0: Avete capito? Avete capito bene? Esercenti? Allora fatelo immediatamente.
1: Esercite subito.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: RDS 100% grandi successi. Buongiorno, siamo Mauro Casciari da Roma, Paolo Piva da Milano. Attenzione, perché il paguro, per essere presente in tutta Italia, sta facendo regia da Vetta d'Italia. Pensate,
1: dov'è Vetta d'Italia?
0: È in cima al monte, lassù proprio, cioè in cima, uno dei posti più a nord della nazione, il posto più
1: l'abbiamo, l'abbiamo detto diverse volte questa settimana, siamo la radio diffusa, come sì, le Olimpiadi, anche noi siamo diffusi, tu appunto a Roma, io a Milano e lui da Vetta d'Italia, quindi
0: bellissimo, c'è un tir di RDS che poi si sposterà per l'ultima ora a Lampedusa, non so come faccio, però
1: ci vuole un po' di tempo, abbiamo il doppione,
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
8: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Cosa si fa d'estate? Cosa piace fare anche ai più giovani? Questo è quello che scoprirete tra poco.

0: these beautiful things that I've got.
1: RDS.
2: Che non importa se RDS
1: 100% grandi successi.

0: con Paolo Piva e Mauro Casciari su RDS anche in questa mattinata di sabato. Poi ci saremo anche domani, perché saremo qui anche domenica, quindi non è che vi molliamo così facilmente. Fino a domani noi ci saremo. Intanto, Mauro, so che ci sono delle cose che insomma i giovani fanno in modo particolare, no?
1: Allora, c'è sempre un recente studio nel mondo. Questo recente studio, ne è uno al minuto, ha stimato con un sondaggio, anche cercando le parole chiave su internet, qual è l'hobby preferito della generazione Z per tasso di crescita. Io tutto potevo immaginare, ma anche voi credo, ma il fatto che il bird watching sia il passatempo più in voga adesso fra i ragazzi mi fa sentire strano. Cioè, guardano i volatili.
0: Fra i più giovani?
1: Sì, guardano i volatili. Praticamente momento di relax, non serve niente di particolare, perché basta un binocolo, poi col telefonino puoi fare le foto, eccetera, eccetera. Specialmente in Inghilterra ci sono un sacco di persone, 750.000 giovani fanno bird watching. Ragazzi, io sono
0: ci vuole tra l'altro un sacco di pazienza,
1: di tempo,
0: un sacco di calma,
1: silenzio,
0: di tempo,
1: sì.
0: E secondo me forse rilassa, a meno che tu non sia abituato a essere iperattivo, perché allora secondo me ti mette un nervosismo addosso.
1: Però
0: è come andare a pesca,
1: me,
0: no? Se non hai pazienza in una bocca, che fai?
1: Secondo me è terapeutico. La scienza dice che questa tendenza è associata anche al canto degli uccelli, la produzione di serotonina, un possibile rallentamento del declino cognitivo se tu fai questa attività, perché ti rilassa, ti dà equilibrio. Bird watching, ragazzi.
0: Attenzione, rallentamento del declino, non è che è rallentamento
1: sì,
0: in generale. No, certo, perché uno dice mi rilasso, c'è un rallentamento. No, anzi, rimani più giovane mentalmente, quindi aiuta davvero moltissimo. Ma pensa, sai che di più giovani non l'avrei mai detta nemmeno io sta cosa.
1: Poi si fa all'alba, magari c'è chi fa la dritta, va in discoteca, poi la mattina si rilassa,
0: rilassa
1: col silenzio e a guardare gli uccelli.
0: Sì, serata in discoteca, sai cos'è che vedi in giro.
1: Comunque c'è anche la giornata internazionale dell'alba, cioè quindi
0: bella questa.
1: Quella giornata lì sicuramente ti diverti a divertirsi, non è che poi ti diverti, è la soddisfazione di aspettare magari un quarto d'ora e riuscire a vedere quell'uccello che poi è magari raro, oppure fa delle cose che dici wow, che meraviglia, cioè pazzesco. Tra l'altro al lago Trasimeno in Umbria c'è un'oasi in cui mi ero messo, dico la verità, dopo un'ora ho detto ragazzi bello, ma io non ce la faccio più, le zanzare

0: Su RDS di sabato mattina con Paolo Piva, Mauro Casciari. Allora, abbiamo imparato molte cose durante la settimana, perché non farlo anche nel weekend di sabato, no?
1: Sì, nell'ultima ora in cui stiamo insieme, adesso da mezzogiorno fino a l'una, noi vi daremo prima una nostra nozione, qualcosa che abbiamo imparato questa mattina, e sì, poi tocca a voi, e ricordiamo che i messaggi che arriveranno dovranno iniziare con questa mattina
0: ho imparato che...
1: Bravo, al 38822 38822. Ci scambiamo conoscenza, no?
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Anche in questa mattina la nostra redazione è sempre con noi. Buon sabato, sentiamo le ultime adesso su RDS.
7: Buongiorno da Cristiano Di Cosimo. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Parole del presidente Mattarella per i 70 anni della strage di Marcinelle, l'incidente nella miniera in Belgio in cui morirono 262 lavoratori, di cui 136 italiani. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro. Intanto scattati i controlli alle frontiere spagnole per chi proviene dall'Italia. Si tratta della verifica dell'identità e della nazionalità dei viaggiatori e per i cittadini di paesi terzi del visto o del permesso di soggiorno. Lo precisano i media di Madrid, il provvedimento del governo Sanchez valido fino al 7 settembre in reazione alle misure italiane dopo la crisi di Ceuta. La penisola sempre nella morsa del caldo estremo. Weekend con 19 città in bollino rosso. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi. Oggi piogge, allerta gialla per il maltempo in 8 regioni. Il 60% del territorio nazionale è a rischio siccità, denuncia la Col Diretti, il responsabile economico Lorenzo Bazzana.
8: La situazione sta compromettendo il Made in Italy, con danni che vanno dal 20% fino al 70% per alcune coltivazioni. Soffrono le vacche e abbiamo una curva di lattazione che cala del 20%. Abbiamo poi gli incendi, 75.000 ettari in tutta Italia sono stati distrutti appunto dagli incendi. Cosa serve? Serve dare seguito al piano invasi, che prevede appunto che vengano realizzati invasi per poter catturare l'acqua quando piove e poterla utilizzare nei momenti di siccità. Ricordiamo che il nostro paese utilizza e riesce a bloccare soltanto l'11% dell'acqua che cade ogni anno. Lo sport.

0: Porta agli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri, il team con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Oro alla Germania, questa è RDS.
1: Le 12 passate da pochissimo in questa mattinata di sabato, ci siamo noi Paolo Piva, Mauro Casciari, buongiorno ancora, perché poi sai di sabato il buongiorno a mezzogiorno per alcuni è perfetto, perché di sabato magari ti svegli un po' più tardi, no?
2: Sì, poi è estate, è tutto sballato, gli orari sono creativi, amici, ma noi siamo qua e saremo qua anche domani, sempre dalle 9 alle 13 e vi rinfreschiamo, ricordo siamo i due cubetti di ghiaccio che vi scendono sulla schiena.
1: che quella sensazione che può essere fastidiosa in qualche momento, ma d'estate è piacevole, perché ti dà il brivido ma poi stai bene, no?
2: Esatto, amici, fateci godere insieme a voi di quest'estate.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: se.
1: Estate 1996.
2: Punti.
3: Punti. Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati

0: questo grande successo, molto dance, molto disco, che ballerete stasera all'aperitivo, era Talk to You di Another featuring 45 Ultra. Ce lo chiedete in tanti. Questo è il senso di questo Unz Unz che avete ascoltato sulla radio 100% grandi successi. Questa mattina ho imparato questo, per dire.
1: Questa mattina hai imparato questo, ma hai imparato moltissime cose. Io ne ho imparate tantissime in settimana, grazie anche agli ascoltatori, perché ci raccontate e vi raccontiamo che cosa abbiamo imparato ogni giorno.
0: Inizio io.
1: Vai.
0: Questa mattina ho imparato che di giorno ci sono le cicale, di notte i grilli. Come si riconoscono insetti diversi? Le cicale stanno sui rami degli alberi, i grilli in genere stanno di sera fra l'erba, ok? I grilli, esatto. Di grilli ci sono anche di giorno, ma non fanno il rumore, di giorno solo le cicale. La cicala, oltre a essere diurna, ha un organo nel ventre detto timballo e lo muove continuamente ed è molto prolungato. Invece il grillo è sfregando le ali di notte. Questa è la differenza di giorno cicale e di notte grilli. Quindi adesso cicale.
1: Adesso cicale. E che rumore fanno, tra l'altro, quando ci si mettono?
0: Tantissime. Anche continuo. Invece il grillo è più.
1: Però bello, perché ti dà quella sensazione di essere al mare.
0: Sì.
1: Anche se non ci sei. Cicale dalle tue parti.
0: Uguale caldo.
1: Esatto, uguale caldo. Io ho imparato invece che per andare al mare, sai quando ti devi portare via una bottiglia d'acqua fresca per tenertela lì, no? Di solito cosa fai? La riempi e la metti in freezer, così si congela e te la porti via.
0: Sì. E si scongela lentamente.
1: Si scoccia lentamente, quindi non riesci a berla, perché la tiri fuori è ghiacciata e ci mette un sacco a sghiacciarsi.
0: Sì.
1: Soluzione, attenzione, ho imparato questa cosa proprio stamattina. E riempi una bottiglia poco, meno di metà, distendi la bottiglia, la metti in freezer distesa, così la bottiglia si ghiaccia a metà. Ok? Quando la tiri fuori ghiacciata, riempi l'altra metà, te ne porti via metà ghiacciata, metà no, e la bottiglia piena, sempre fredda.
0: No, ma guarda!
1: Questo è il top.
0: Genio, puoi bere quella metà che è già ancora già
1: scongelata e l'altra pian piano.
0: Ma basta metterla orizzontale.
1: Orizzontale, certo. Bellissimo. Con un po' di acqua che ne riempie la metà e così si congela la metà.
0: Ma questa non è radio, questa è radio di pubblica utilità. Questa
1: sono come MacGyver io.
0: Sì. Senti, ne sono arrivati, sentiamo.
2: Oggi sono stata a fare un corso di make-up, di self-make-up. Ho imparato a truccarmi.
1: Bene. Quindi tanta roba.
0: Sì, perché non è detto che tutte le donne nascano imparate, insomma, ecco. Io

0: guardando i risultati a volte devo dire no, non tutte.
1: Oggi ho imparato, grazie ad un preventivo che mi è stato fatto, che dovevo fare la dentista nella vita, invece faccio la graphic designer.
2: Ah, la graphic designer.
0: Sono d'accordo.
2: Non è facile con tutto quello che adesso l'intelligenza artificiale crea, veramente non è facile.
0: Sì, ma soprattutto i dentisti quanto guadagnano?
2: Ah, certo.
0: Del resto, bravi, ecco, loro, fanno, ecco, un lavoro importante.
2: Vedi, il dentista e anche l'odontoiatra, insomma, l'odontotecnico, hanno un lavoro manuale di su misura che l'intelligenza artificiale, sì, magari fra 20 anni riuscirà a fare, ma per ora no, hai capito?
0: Per ora no, per ora no, questo è vero. Cosa avete imparato voi questa mattina? 38822, 38822, audio WhatsApp. Tra poco scopriamo anche le vostre.
2: Questa mattina ho imparato che...

0: RDS 100% grandi successi. Paolo Piva da Milano, Mauro Casciani da Roma e il paguro Alessio Rettaroli, che in questo momento sta facendo regia da Lampedusa. Abbiamo sì, è andato là di corsa per essere presenti in tutta Italia da nord a sud.
1: L'abbiamo detto, è la radio diffusa come le Olimpiadi appena concluse. Allora, scopriamo con gli ascoltatori che cosa avete imparato in questa mattinata. Vi abbiamo detto di iniziare i messaggi dicendo: questa mattina ho imparato che. Sentiamo.
2: Oggi ho imparato dalla mia bimba Gaia che la maglia della nazionale di calcio è azzurra perché l'azzurro era il colore della famiglia Sabauda.
0: Ah, certo, la prima,
1: vedi?
0: Torino, prima capitale, ok, torna tutto.
1: Cioè, non hai iniziato con questa mattina, ho imparato che, però era interessante quello che avevi da raccontare, quindi va benissimo comunque.
0: È
1: no?
0: passata al nostro vaglio, amici. 38822, 38822, messaggi vocali che iniziano con: questa mattina ho imparato che.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your will.

0: Quanti messaggi, Mauro, quanti racconti di cose imparate in questa mattinata ci sono, mamma mia.
1: Sì, tra l'altro, mentre ci rendiamo conto, la TV d'estate perde spettatori perché la gente è in giro, invece la radio, amici, è più viva che mai.
0: Vero.
1: Ovunque, sulle barche, sulle baite, anche dei paracadutisti che si stanno lanciando in questo momento dall'aereo, che ci ascoltano in cuffia, così, perché, ma no, ma io voglio ascoltare, tra l'altro in cielo prende benissimo, guarda.
0: Sì,
1: mamma,
0: certo.
1: Mia. Anche dei sub ci stanno scrivendo.
0: Al paracadutista, apri, che adesso manca poco, apri.
1: Sì, apri.

0: parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
4: Eccolo Francesco Cadente, guarda, un'altra volta lo vedo lì, chino sul mixer, pronto a mettere insieme quattro successi in questa mattinata di sabato. C'è la sequenza mixata.
5: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì, noi sì.
6: L'estate vera è solo con RDS.

0: il 2009, una giovine e spaziale Lady Gaga arrivava con Poker Face in Italia, la faccia da poker, quella che tu tieni, come quando giochi a poker, inespressiva, no? E anche nell'amore si può avere la faccia da poker. Noi uomini spesso siamo faccia da altro, però anche faccia da poker.
1: Anche da poker, diciamo, un modo più carino per dire quello che si vuole dire. Tra l'altro credo fosse proprio il suo primo successo, Poker
0: Face. Sì, è venuta in Italia, super top, super, super carica. Quindi
1: magari non lo sapevate, avete imparato qualcosa e tra poco impareremo noi da voi.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
9: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Stiamo imparando un sacco di cose e scoprendo un sacco di cose anche in questa mattinata di sabato, grazie a tutto quello che avete imparato voi ascoltatori in questa mattinata, no?
1: Questa mattina ho imparato che...
2: Ciao RDS, questa mattina ho imparato che con una pallina di carta stagnola e un paio di ventagli si può giocare a ping pong. Nicole da Bimbona Livorno.
1: No! Dai, hai detto giusto.
0: Ma che dolce,
1: Bibbona, provincia di Livorno. Io credo da piccolo di essere andato in campeggio a Marina di Bibbona. Adesso flash pazzesco.
0: Vedi, anche tu hai fatto con la pallina i ventagli, la pallina di stagnola, che forse più che ping pong è più una sorta di racchettoni, no? Cioè la pallina non rimbalza, quindi devi tenerla sempre in aria, però è una bella idea, perché con poco riesci a fare un bel gioco.
1: Certo.
3: Questa mattina ho imparato che la settimana prima delle ferie dura un mese.
0: Grande verità, grande verità.
2: Ciao RDS, sono Angelica, ho 9 anni e vengo da Roma. Questa mattina ho imparato che Totti all'Europea ha fatto il cucchiaio.
1: Già, il gol era un rigore, giusto?
0: Sì, ne abbiamo parlato in settimana, per il nostro gioco.
1: È vero. Una roba assolutamente scenica che è rimasta nella storia, il cucchiaio di Totti, brava.
4: Questa mattina ho imparato che... i colleghi non sono amici, sono come i parenti, te li trovi e i colleghi devono restare.
1: Guarda, un consiglio è: eventualmente diventano amici veri e te ne accorgi quando non lavori più insieme. Sai io quanti amici di lavori precedenti, quanti colleghi sono diventati amici anche a distanza di, ormai posso dire, 30 anni siamo ancora amici, quindi dopo te ne accorgi quando non c'è più la necessità lavorativa.
0: Sì, vero, perché nel lavoro delle volte può essere un po' pericoloso effettivamente. Mamma mia, quante cose abbiamo imparato stamattina ancora,
5: RDS. Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su da me.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: se ci salutiamo con un ultimo messaggio di un nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci racconta che cosa ha imparato stamattina, visto che sono arrivati tantissimi.
1: Io concordo, voglio chiudere in bellezza, sentiamo.
2: Dai. Questa mattina abbiamo imparato che...
3: Ammazza quanto costa il traforo del Monte Bianco.
2: 60 pippi.
1: E la peppa per i pippi.
0: È vero.
1: D'altronde, oh ragazzi, unisce due nazioni, è lungo, è sicuro, l'abbiamo pagato tanto per farlo, ci abbiamo speso tanto, ci tocca. Altrimenti si può scalare il Monte Bianco comunque.
0: Sì, ci mettete leggermente.

0: Mente di più, quindi forse, anzi, comprandosi l'attrezzatura, forse ti conviene attraversarlo sempre in macchina.
1: Senti, Paolo, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 13. Domani restate su RDS perché il meglio deve ancora venire.
0: Sì, esatto. Intanto vi salutiamo. Buon fine di sabato e poi ci risentiamo domani mattina. Ciao.
1: Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: Buon sabato a tutti. Subito ci spostiamo in redazione RDS perché ci sono le news in diretta. Sentiamo.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocome!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Buongiorno, Marcinelle, 70 anni dalla strage nella miniera in Belgio. Morirono 262 lavoratori, di cui 136 italiani. Tutela della sicurezza e contrasto allo sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso, afferma nel suo messaggio il presidente Mattarella, che aggiunge: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. E la Spagna ha notificato alla Commissione europea la sospensione di Schengen con l'Italia in risposta al no alla revoca dei controlli alle frontiere da parte del nostro paese, sollecitata da Madrid. Lo ha confermato all'ADN Cronos un portavoce dell'esecutivo comunitario. Il provvedimento del governo Sanchez con verifiche alle frontiere per chi proviene dall'Italia è valido fino al 7 settembre. La cronaca ancora: anziani vittime di truffe, due gli arresti dei carabinieri tra Ischia e Procida. In uno dei casi il raggiro si è trasformato in rapina con un 93enne spintonato. Giuseppe Giangrande, comandante della compagnia di Ischia, e i consigli per evitare brutte sorprese.
12: Bisogna riconoscere quelli che sono i pilastri fondamentali della truffa: una falsa autorità, una urgenza, un'impellenza e poi soprattutto un'urgenza, un'impellenza finalizzata a consegnare del denaro per liberare parenti o se stessi da fantomatici guai con la giustizia. Non bisogna aprire agli sconosciuti, bisogna chiudere il telefono all'interlocutore, non richiamarlo più e chiamare l'112 per l'intervento di una nostra pattuglia.
11: Lo sport, Paolo Gubbiotti.
13: Grande Italia nel nuoto di fondo agli europei di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1500 con uno sprint finale di Greg Paltrinieri, con il capitano Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi. È il giorno delle medaglie per i tuffi dalle grandi altezze, 20 metri, due round disputati ieri vedono Andrea Barnaba in testa nella gara maschile ed Elisa Cosetti seconda in quella femminile. La MotoGP a Silverstone, in corso le qualifiche nelle seconde libere di Gian Antonio, il più veloce davanti a Fernandez e a Bezzecchi. Il calcio, amichevole di lusso aperta al via Juventus-Inter, a Giacarta alle 14 Chelsea-Milan, stasera Napoli-Celta-Vigo. Negli Stati Uniti all'asta il pallone con cui Maradona segnò prima di mano e poi realizzò il gol del secolo nella gara mondiale tra Argentina e Inghilterra nel 1986 in Messico. L'offerta ha già superato i 2 milioni e mezzo di dollari, secondo gli esperti toccherà i 10 milioni. Questa è RDS.
0: Vi volevo fregare.
14: Mi stavi fregando, ho detto: ma che non è arrivato?
0: Vecchie carcasse, volevo far prendere un colpo a voi e a Roberta Lampranchi, e invece il colpo vi prende proprio perché ci sono. Io da Milano, studio 2, sono Claudio Guerrini, lei da Roma, studio 2, signori e signori, non ci crederete, Roberta Lampranchi.
14: Ma perché non ci dovrebbero
0: credere?
14: Benvenuta
0: Roberta, grazie per aver accettato il nostro invito.
14: No, grazie.
0: Siediti con calma, tra poco partirà l'intervista.
14: Sei
0: tranquilla, rilassata.
14: Ma l'intervista a chi?
0: A te, la mia a te.
14: Oh mamma.
0: 4 ore di intervista.
2: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
1: Sotto il sole.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: La tua musica, la tua estate.
4: Con RDS 100% grandi successi.

0: E questa era una fantastica sequenza mixata appena ascoltata qui su RDS.
1: Piena di song, come dice la nostra scaletta.
0: Sì, è vero.
1: Song, song, song, song, song. E infatti a Napoli dice: oh, song io, song io.
0: Hai allora, detto Napoli?
1: Qua. Perché
0: hai
1: che
0: detto
1: è successo?
0: Napoli? Perché tra poco parliamo di pizza.
1: Lo vedi, quando io e te ci prepariamo il programma per ore e ore e ore, stamattina alle 5 siamo partiti per preparare il programma e tu mi hai detto: fai una cosa Claudio, siccome inizio parlando di pizza, butta Napoli da qualche parte. E io t'ho introdotto Napoli ed eccoci qua sempre a preparare il programma, quanto show prep. Grazie Andrea Severini, l'adorato Severini, che oggi
0: adorato
1: è regia.
0: Severini, sì, è
1: tu
0: vero,
1: adori
0: è vero.
1: Paguro, io posso adorare Severini.
0: Ma io adoro Paguro e adoro anche Severini.
1: Lo so, ma io punto sui cavalli forti,
0: va
1: capito?
0: Va bene, va bene.
1: Quelli che un giorno mi potranno servire.
0: Per cosa?
1: Una raccomandazione, una telefonata, una cosa.
0: Ancora.
1: Se sa mai.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen.

0: Inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: La pizza con la Puba Rolangoppa. Tra poco, no. Roberta Lanfranchi. No, era carino.
5: Detta bene.
4: Benissimo, me la cavo.

0: relax, musica e tanta compagnia. Summertime. Summertime
1: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: Roberta Lanfranchi e la pizza, questo è l'argomento in questo istante qui su RDS per iniziare alla grande questo sabato insieme.
1: Allora, intanto sapete perché si chiama pizza Margherita?
0: Per la regina Margherita di Savoia.
1: Sì.
0: Questo è notorio.
1: Allora, la prima citazione alla pizza Margherita risale al 1796. Ah. Però, cosa certa, che nel giugno del 1889, quindi più di 100 anni dopo, per onorare, come dicevi tu, la regina d'Italia, quindi Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito preparò la pizza proprio Margherita. Quindi pomodori, mozzarella e basilico.
0: Certo.
1: E ed è diventata patrimonio dell'UNESCO proprio recentemente, quindi patrimonio culturale da salvaguardare. Dopo una dura battaglia, è cominciata nel 2003, poi alla fine si è deciso di dichiarare la pizza napoletana e la sua tradizione patrimonio immateriale dell'UNESCO.
0: Beh, non so quale altro termine, quale altra parola, quale altra suggestione nel mondo evochi più l'Italia rispetto alla pizza. Poche cose probabilmente più della pizza.
1: E pensate che nel 1984, io questa non la sapevo, Antonio Pace e Lello Surace, che erano insomma dei pizzaioli dell'epoca, anche rinomati, si riunirono insieme ad altri pizzaioli per sintetizzare le regole fondamentali per riconoscere una vera pizza napoletana. E quindi fecero un disciplinare. Che cos'è il disciplinare? È l'insieme di regole che venivano trasmesse oralmente dai pizzaioli di generazione in generazione e che ora sono andate a comporre, diciamo così, questo documento scritto per la preparazione della vera pizza napoletana. Quindi le regole basilari si chiamano disciplinare.
0: Non lo sapevo, ma certo, la pizza napoletana ha le sue regole ferre. Infatti poi ci sono milioni di pizze in tutto il mondo, a cominciare da quella romana e tante altre che hanno insomma situazioni, generi e ricette diverse, impastamente, come si dice?
1: Impasto.
0: L'impasto diverso, okay. Ecco, sì, forse è meglio.
1: E qual è il paese in cui si mangia più pizza?
0: Il Giappone, sbaglio?
1: No. L'Italia, allora, l'Italia si trova al secondo posto. Al primo posto c'è il Brasile.
0: Il Brasile, Sud America, infatti vedi, ero indeciso tra Sud America e
1: poi Stati Uniti. Sì, e Stati Uniti si mangia parecchia pizza,
0: ragazzi,
1: la trovi dappertutto la pizza negli Stati Uniti.
0: È vero.
1: Se consideriamo però giustamente che la popolazione degli Stati Uniti è molto superiore a quella italiana, gli italiani restano gli amanti numero uno della pizza. Perché se fai le dovute proporzioni rimaniamo comunque noi.
0: Ah certo, se vai non per percentuale ma per numero, allora sì, certo, cambia tutto.
1: Vinciamo noi.
0: È nostra.
2: Selezioniamo le migliori novità per

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS. Allora, Cla, stavamo parlando prima della pizza.
1: Sì.
0: Ma tu lo sapevi che esiste una stampante per pizza?
1: No, mai saputo.
0: Stampante 3D per pizza? Sì. L'ha ideata una compagnia e dice che questa compagnia assicura che la stampante è efficiente, pulita e in grado di sfornare una pizza fresca e fragrante in poco tempo. La pizza viene creata strato per strato con l'unica differenza che, anziché avere ovviamente delle cartucce d'inchiostro, vengono usati pomodoro e mozzarella sulla base della pasta, della pasta per la pizza.
1: Beh, insomma, qualche ingrediente reale ci sarà, insomma, quindi è com'è, buona, che dicono gli esperti?
0: Dicono che sia esattamente una pizza normale, solo che invece dell'inchiostro la stampano. Io davanti a me una foto della regina Elisabetta e di Al Pacino stampati sulla pizza. Con pomodoro e mozzarella, sì.
1: I mille modi di fare e di mangiare la pizza.

0: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Lo coccoli, ci giochi.

0: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: eccoci insieme qui su RDS.
1: Allora amici, torniamo a parlare di ChatGPT, di intelligenza artificiale, sì. Anche perché in questo periodo siamo depauperati del nostro Daniele Doesn't Matter, dell'esperto diciamo di queste cose e di tecnologia, e quindi ci penso io con la mia ignoranza, prendendo le notizie in giro un po' dove le trovo, a dirvi qualcosa. Allora c'è un'avvocata che dice: attenzione, Valeria De Vellis è stata intervistata, specializzata, sì, in diritto di famiglia, attenzione attenzione, non affidatevi, non chiedete, perché c'è bisogno anche di dare questi consigli, non chiedete pareri, consigli all'intelligenza artificiale su quello che dovete fare in amore. Dice che le domande, certo, sono diventate sempre più profonde e la gente sta seguendo i consigli non degli avvocati ma di ChatGPT et similia, tipo: devo separarmi secondo te? È giusto chiedere il divorzio? Mi ha tradita, che dici, tornerà? Una volta si andava dalle maghe, adesso si va da ChatGPT.
0: Esatto.
1: Che dici, devo perdonarlo? Chissà però perché poi, ecco il sessismo italiano è pazzesco, cioè in questo articolo tra gli esempi c'è scritto devo perdonarlo, non devo perdonarla anche, non è segnato. Io continuo a combattere la battaglia a favore degli uomini perché possiamo di nuovo pareggiare, non ce la faremo mai. Il problema, dice la dottoressa, l'avvocata, che il chatbot non conosce

0: della nazione, ma questo lo sappiamo. Cioè, e poi attenzione, non analizza, diciamo, tutta la vostra vera vita, analizza soltanto quello che raccontate. Io non so se avrete tempo di stare 10 ore per raccontare, che ne so, 20 anni di matrimonio.
1: Ma poi soprattutto dareste la vostra diversione, no?
0: Ecco, esatto, quindi... anche questo. E siccome c'è questa famosa tendenza di cui abbiamo parlato più volte delle intelligenze artificiali a dare sostanzialmente ragione, cioè l'intelligenza artificiale capisce dalla domanda che fate, capisce voi che idea avete, perché si tradisce, è difficile che voi riusciate a essere obiettivi in una situazione così personale,
1: certo.
0: Capisce l'idea che avete e cerca di assecondare la vostra, ecco, capito? Che se, se piangete disperati o disperate dicendo oddio che quello è cattivo, quello è cattivo, capisce che ce l'avete con lui e magari vi consiglierà di lasciarlo. Se capisce invece che tutto sommato siete più aperti o aperte, vi consiglierà di tenerlo. Insomma, dirà quello che vi volete sentir dire.
1: Sì.
0: E non mi sembra il consiglio giusto. Ecco, questo voglio dire. Attenzione a chiedere a ChatGPT. Io chiedo anche consigli medici, lo dico, ma non faccio. Sì, li chiedo, ma non faccio poi quello che mi dice. Cioè, io in attesa di una visita medica chiedo un parere. Me lo tengo a mente e poi ne parlo comunque col mio dottore, okay. Non faccio nulla di quello che mi dice ChatGPT.
1: Allora lo accetto.
0: È solo un consiglio pur parlé, capito?
1: Certo.
0: Solo questo.

0: arrivati al momento dei saluti. Abbiamo preso il caffè, anche un po' particolare nel corso di questa mega puntata con la polvere di scarafaggi. Siamo passati poi a Barcellona con i gelati sotto forma di sculture. Direi che abbiamo dato per stasera, no?
1: Sì, abbiamo dato. Io di caffè ne avrò bisogno, perché tra poco inizia anche Pari RDS, la nostra festa del sabato sera. Si va avanti fino all'una, cari.
0: Noi invece quando è che torniamo insieme? Domenica. Giusto? Puntuali, sì, a domenica. Partire dalle ore 17.
1: Perfetto, baci, ciao.
0: Ciao.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ma prima rientriamo in redazione RDS perché dobbiamo aggiornarci con le cose accadute oggi in Italia e nel mondo.
7: Buonasera da Roberta Lupi. Stati Uniti, Iran, ridotte a livelli preoccupanti le scorte di armi americane. Secondo il New York Times la guerra deve finire, così il presidente iraniano Pezeshkian. Costruttivi, secondo l'Oman, i colloqui con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto i media statali iraniani hanno diffuso un video senza data della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per altri organi di informazione invece sarebbe in fin di vita. Il drone precipitato in Bulgaria, secondo il Ministero della Difesa, simile a quelli utilizzati da Kiev. Sofia convoca l'ambasciatrice ucraina, disponibile a chiarire, lancio non intenzionale. Scontro Madrid-Roma dopo la crisi dei migranti di Ceuta e lo stop italiano all'accordo di Schengen. Fino al 7 settembre, controlli a campione in Spagna sui viaggiatori in arrivo dal bel paese. La Farnesina rafforza l'assistenza ai nostri connazionali. Campi Flegrei, 813 nuclei familiari allontanati dalle loro abitazioni a Pozzuoli dopo la scossa del 31 luglio scorso, è quanto emerge dalla riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi. Caldo oggi, domani e lunedì, bollino rosso in 19 città, domenica anche allerta arancione per incendi a Cagliari, gialla per temporali in Calabria, Basilicata e su settori di Abruzzo e Molise. Tennis Open in Canada, Montreal d'Arderi vola ai quarti, battuto 2-7-1 il portoghese Borges. Fuori nel doppio la coppia Arnaldi Musetti, nel misto a Toronto avanti Sara Errani. Questa è RDS.
1: Estate, ufficialmente estate, ci siamo assolutamente dentro e la viviamo insieme anche stasera con Pari RDS sabato sera fino a l'una. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto Maurizio Rocca che è in console, Andrea Severini in regia, che onore, wow, vabbè, lo facciamo entrare all'interno del club di Pari RDS perché noi siamo accoglienti, inizia la nostra festa.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
4: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
5: Virale in queste ore il video di una Katy Perry super emozionata che canta, che duetta insieme ad una bambina ad un suo concerto, particolarmente emozionata. Non so se si diventa così piagnone nei confronti dei bambini dopo che sei diventata mamma o se è una cosa che magari possiamo avere tutti. Propendo più per la seconda, secondo me, no?

0: RDS.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: RDS. Dalle 22 all'una. Summer 26.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
3: E capita più spesso di quello che crediamo, dietro a dei pezzi dance che noi balliamo spensieratamente in un locale, così durante una serata divertente, si nascondono spesso dei testi denuncia, dei testi che parlano di temi anche molto impegnativi. Summer.

Buonasera, ben ritrovati pari RDS fino a luna insieme. Sabato sera è la nostra festa con la console di Maurizio Rocca. Salutiamo Andrea Severini in regia, io sono Francesca Romana D'Andrea e la musica ai BPM belli alti proprio perché è sabato sera. Pezzi che nascono come strumentale non hanno un gran successo, poi ci mettono la voce e diventano così.

0: carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Tanti RDS.
2: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
3: Fossi in voi, prenderei ispirazione dall'artista protagonista di questo pezzo, Tom Jones, che è diventato famoso a 60 anni. Magari siamo lì sempre a preoccuparci per l'età che abbiamo, vogliamo iniziare un progetto nuovo, ci facciamo un sacco di problemi, e invece Tom Jones tranquillo a

0: sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
2: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
3: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
4: I tempi vanno avanti, noi magari abbiamo l'idea di un artista a cui ci siamo affezionati per esempio agli inizi degli anni 2000 e dobbiamo però aggiornarci quantomeno a livello estetico, perché Keisha noi ce la ricordiamo biondissima, recentemente si è fatta mora. Questa è una cosa che secondo me dovevamo scoprire per inquadrarla meglio. TikTok.
5: Party RDS.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

serenamente estate insieme con Pari RDS. Sabato sera è la nostra festa fino a l'una. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, Maurizio Rocca in console, Andrea Severini in regia, tutti qui per voi per ballare insieme, per festeggiare. Recentemente però Vasco Rossi ha voluto dedicare delle belle parole al suo storico amico che ha definito maestro, Buccini, che è scomparso da poco.

0: diverse. Dalle 22 all'una. Summer 26.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Siamo molto contenti che sia tornato in gran forma, che sia tornato in console il nostro capitano, perché ognuno è il proprio, no? A livello calcistico, invece nella musica dance non ci sono proprio dubbi, il capitano è sempre lui, Gigi D'Agostino.

0: Sì, più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: Party RDS. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sera insieme, queste pari RDS. Io mi auguro che sia per voi un'estate magica, magari l'estate in cui avete conosciuto quello che sarà l'amore della vostra vita, oppure avete lasciato andare una persona che proprio non si accostava più alla vostra vita attuale. The summer is magic.
2: Party RDS.

0: arrivato anche questo momento qui, il momento dei saluti. È un arrivederci perché Pari RDS torna sabato sera prossimo a partire dalle 22 puntuale. Salutiamo la console di Maurizio Rocca, la regia di Andrea Severini. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, proseguite la notte con RDS, fate i bravi, ma non troppo perché comunque state così.
1: Parti RDS.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità, novità RDS.
3: Chris Sarandi. Good Old Days.

0: giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.